0: acquisito qualcosa.
1: Ti proteggerò dalle paure, delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie.

tutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

Quanti ricordi lascerò per la mia strada, ma è questo, ma è sicuramente uno di quelli. Certi giorni vorrei portare indietro il tempo, ma l'idea di un ricordo a volte è meglio.

0: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa.

Village, 5 ragazzi sardi che hanno raggiunto popolarità e successo grazie alla canzone con la quale hanno vinto Castrocaro. Com'era la vostra canzone? Due ragazzi nel sole, è vero. Ecco, questa sera li ascoltiamo in Tu mi rubi l'anima di Padovan De Santis, dirige l'orchestra il maestro Marcello Faneschi.

Grazie.

This is your show, mister. This is your show.

0: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30, pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.

0: Media Radio Castellana.
1: MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
2: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Ciclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver

0: La gloria del Signore. E nel primo contempliamo la risurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel secondo mistero della gloria si contempla l'ascensione di Gesù al cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero della gloria si contempla la Pentecoste, cioè la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e Maria nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel quarto mistero della gloria si contempla Maria assunta in cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria, regina del cielo e della terra, la gloria degli angeli e dei santi in paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Per l'acquisto delle sante indulgenze e secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore,
0: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Padre del cielo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
3: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
3: prega per noi.
0: Madre Purissima,
3: prega per noi.
0: Madre Castissima,
3: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
3: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
3: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
3: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
3: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
3: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
3: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
3: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
3: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
3: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
3: prega per noi.
0: Vergine Potente,
3: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
3: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
3: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
3: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
3: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
3: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
3: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
3: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
3: prega per noi.
0: Rosa mistica,
3: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
3: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
3: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
3: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
3: prega per noi.
0: Porta del cielo,
3: prega per noi.
0: Stella del mattino,
3: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
3: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
3: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
3: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
3: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
3: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
3: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
3: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
3: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
3: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
3: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
3: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
3: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
3: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
3: prega per noi.
0: Regina del rosario,
3: prega per noi.
2: per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio nostro Padre, come da radice in terra fertile tu hai fatto sbocciare dalla Vergine Maria il santo germoglio, Cristo tuo Figlio, fa che ogni cristiano innestato in Lui per mezzo del battesimo nello Spirito Santo possa rinnovare la sua giovinezza e dare frutti di grazia a lode della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
2: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: Sono veramente tutti matti, questi qui. Non so più cosa farci. Cristo!

0: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-7014127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.
1: Sono le 7:02.
2: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
3: Buongiorno dalla redazione. Alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti circa due mesi fa. Trump al G7 di Evian assicura che Teheran si è impegnata chiaramente a non sviluppare o acquistare l'arma nucleare e che lo stretto di Hormuz riaprirà pienamente entro venerdì, il giorno in cui è attesa la firma ufficiale, dopo quella digitale, del memorandum che parte dai due capi negoziatori. E oggi Evian è ultima giornata del G7, possibile un nuovo incontro tra il presidente ucraino Zelensky e Donald Trump.

0: contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana. Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. La vittima, si apprende, aveva 48 anni, non è stata resa nota l'identità né se avesse precedenti penali. La dinamica dell'omicidio è in fase di ricostruzione. La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. Le città con il bollino giallo aumenteranno da 9 a 12, Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo. E ora il calcio. L'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali 2026. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal, esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq. Ed è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
2: Ciclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese, nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare, i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Signori e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ci siamo, eccoci pronti, attenti, via il nostro appuntamento consueto con il Morning Show. Ben ritrovati, siamo ovviamente insieme anche quest'oggi. Andiamo subito a salutare tutti coloro che ci stanno ascoltando e lo stanno facendo ovviamente Dalla diffusione europea, da radioattività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Benvenuti, eccoci pronti ad incominciare anche quest'oggi con tanta musica, notizie, appuntamenti e approfondimenti. Ricordiamo subito che oggi è mercoledì 17 giugno, siamo nel 168esimo giorno dell'anno, 25esima settimana. La Chiesa ricorda San Ranieri, San Manuele, i Santi Nicandro, Marciano ed Aria. Il sole è sorto alle 5.36, tramonta alle 20.47, la luna è crescente ed è illuminata al 2.7%, la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Andiamo con il proverbio di oggi, che Roma non fu fatta in un giorno. Per portare a compimento imprese imponenti o particolarmente importanti occorre non avere fretta e prendere tutto il tempo necessario, così a una realizzazione, diciamo, meticolosa, anche se una volta ultimate tali imprese potrebbero dare la sensazione di essere state poco impegnative. In senso analogo può essere inteso un altro proverbio che, sia pure con minore solennità, recita: col tempo e con la paglia si maturano le nespole. Capito? Ecco, questo tanto per gradire. Dopo il proverbio partiamo anche con il primo brano di oggi, un po' di ritmo con Africa Bambaataa e la loro Reckless.

0: Sono le 7:15.
1: Subito la storia del 17 giugno. Ebbene, oggi 17 giugno, vediamo cosa è successo nel corso della storia. Dobbiamo tornare al 1579. Durante la circumnavigazione terrestre, il navigatore Francis Drake getta l'ancora nella baia nord di Yerba Buena, poi divenuta San Francisco, e dato al territorio il nome di Nuova Albion, in seguito California. Ne reclama il dominio a nome della regina Elisabetta I d'Inghilterra. 1885, la Statua della Libertà arriva a New York a bordo della nave francese Isère, progettata dai francesi Frederico Auguste Bartholdi e Gustave Eiffel, un dono della Francia al popolo americano. 1905, dal prato della fattoria Caussa di Schio si alza in volo per la prima volta l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. 1928, per la prima volta una donna compie una traslata atlantica. Amelia Earhart decolla su un aereo Fokker con il pilota Stultz e il co-pilota Gordon verso il Galles. 1940, a seguito della caduta di Parigi, la Francia si arrende all'esercito tedesco. 1944, l'Islanda dichiara la propria indipendenza dalla Danimarca e diventa una repubblica. 1945, dopo 70 mesi d'esilio a causa della guerra, torna al Museo del Louvre il dipinto La Gioconda di Leonardo da Vinci. Nel 1950, negli Stati Uniti, viene eseguito per la prima volta il trapianto di rene. L'intervento chirurgico è durato 45 minuti. 1970, lo stadio Azteca di Città del Messico, l'Italia batte la Germania per 4-3 ai tempi supplementari. L'incontro vale la finale dei mondiali di calcio e verrà ribattezzata la partita del secolo. 1972, con l'arresto al Watergate Hotel di Washington di 5 funzionari della Casa Bianca nel quartier generale del Comitato Elettorale Democratico, prende il via lo scandalo Watergate che travolge la presidenza della Repubblica statunitense. 1975, terroristi irlandesi lanciano una bomba contro il Palazzo di Westminster a Londra, sede del Parlamento inglese. 1976, per le accuse rivoltegli nell'ambito dello scandalo Lockheed, il ministro degli esteri Mariano Rumor chiede una seduta pubblica per chiarire la sua posizione. 1976, nuove scosse di terremoto in Friuli fanno crollare molte case già lesionate dai precedenti movimenti tellurici. 1978, il segretario del Partito Socialista Italiano Bettino Craxi avanza la candidatura del suo partito per la formazione del governo. Che ne dite? Andiamo con un po' di musica? Sì, mentre continuiamo a fare colazione, oppure ci stiamo preparando al volo per incominciare bene la giornata. Ovviamente fra poco torneremo sulla storia del 17 di giugno con altri eventi. Nel frattempo, 7 days, 7 giorni, 7 su 7 con Craig David. Buongiorno, questo è il Morning.

Blake David insieme a noi. Allora io direi di proseguire inesorabilmente anche con gli altri momenti significativi della storia del 17 di giugno. Tornerei al 17 giugno del 1980. Asteroids e Lunar Lander, prodotti dalla Atari, ottengono la registrazione del copyright. Sono i primi due videogiochi della storia a mettersi al riparo da copie e imitazioni, tutelando i diritti degli autori e degli ideatori. 1982, in questo giorno, muore a Londra, apparentemente suicida, il banchiere Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano. Verrà ritrovato all'indomani impiccato sotto il ponte di Blackfriars. 1983, giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora viene arrestato nell'ambito di un'operazione anticamorra poco dopo le 4 del mattino al Plaza Hotel di Roma. 1984, alle elezioni europee, sull'onda dell'emozione per la scomparsa del segretario Enrico Berlinguer, il Partito Comunista Italiano per la prima volta supera la Democrazia Cristiana per numero di preferenze. Con 414.514 preferenze viene eletto Enzo Tortora nel pieno di una vicenda giudiziaria che lo vede arrestato da un anno per associazione camorristica. 1991, il Parlamento sudafricano abroga la legge per la registrazione della popolazione. Varata nel 1950, rappresentava la base per tutte le leggi di apartheid. 1992, Russia e Stati Uniti firmano il protocollo d'intesa per la riduzione delle testate nucleari. 1994, il campione di football americano O.J. Simpson viene catturato e arrestato in diretta TV. Su di lui pesa l'accusa di aver ucciso la moglie e un amico di lei. 1997, fiori d'arancio per il 53enne attore Robert De Niro e la ex hostess Grace Hightower, di 11 anni più giovane. La cerimonia si è svolta fuori New York in gran segreto e alla presenza di pochi amici intimi, tra cui i colleghi Joe Pesci e Harvey Keitel. Nel 2000, 300.000 persone manifestano a Cuba contro la permanenza del piccolo Elian Gonzalez negli Stati Uniti. Il bambino è naufragato con la madre durante un tentativo di fuga verso Miami e viene reclamato dal padre a Cuba. Nel 2001, podio italiano al Gran Premio di Catalogna di motociclismo classe 500, vince Valentino Rossi con la Honda, secondo Max Biaggi su Yamaha, chiude terzo Loris Capirossi con la Yamaha. Nel 2001 ancora, battendo il Parma per 3-1, la Roma evita lo spareggio con la Juventus e vince il campionato di calcio 2000-2001. Nel 2011 il Consiglio per i diritti umani dell'ONU, per la prima volta, condanna la discriminazione nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. Nel 2024 la Banca d'Italia pubblica uno studio sui provvedimenti di bonus facciate e superbonus 110% varati dal governo italiano nel 2020. Sono costati 170 miliardi di euro, pari al 3% del PIL all'anno, con benefici inferiori ai costi sostenuti, ma incrementando il debito pubblico per 45 miliardi di euro. Secondo lo studio, il 25% dei lavori sarebbe stato effettuato anche in assenza di incentivi. Si continua.

Perché no? Ebbene sì, andiamo subito a fare gli auguri ai nostri ascoltatori, alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni, oggi 17 giugno. Auguri, auguri, auguri. Oggi sono nati anche Edoardo I, re d'Inghilterra, e Duca d'Aquitania, Giuseppe da Copertino, religioso e santo, Giovanni Paolo Pannini, architetto, pittore e scenografo, Vincenzo Scarpetta, commediografo e attore, quello di Miseria e Nobiltà, Igor Stravinsky, compositore, Ralph Bellamy, attore, Oscar onorario nel 1987, lo ricordiamo, Venti di guerra, ma anche Una poltrona per due, Elena Lella Fabrizi, attrice, come non ricordare La sola Lella, Elio Pandolfi, attore, e poi Lucio Fulci, regista, Nicola Trussardi, imprenditore e stilista, Barry Manilow, cantante, Copacabana, Mandy, tanti altri grandi successi, Eddie Merckx, ciclista, vincitore di 5 Giri d'Italia, 5 Tour de France, 4 Ori Mondiali, Sergio Marchionne, dirigente d'azienda, Claudio Spadaro, attore, Leo, cantante, e poi ancora Deborah Magnaghi, attrice, doppiatrice, conduttrice TV, Paolina Rubio, cantante, Cristina Plevani, istruttrice di nuoto, personaggio TV, vincitrice del Grande Fratello 1, ed ancora Venus Williams, tennista, e Lee Ryan, cantante, solista e dei Blu. Auguri, auguri, auguri a tutti!

0: Sono le 7:30.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico in graduale aumento in prossimità dei grossi centri urbani. Prestare attenzione al vento forte segnalato sulla A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Prudenza anche per la presenza di nebbia a Banchi, in particolare sulla A24 Roma-Teramo tra Vicovaro Mandela e Torano e sulla A25 Torano-Pescara tra il bivio per la A24 e Avezzano. Per il trasporto pubblico ferroviario rimane sospesa dal 13 giugno la linea Napoli-Villa Literno per accertamenti tecnici tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

been thinking about you. Erano il London Beat insieme a noi per qualche minuto, ma è già arrivato il momento dell'oroscopo e eccoci qua, vedo, stravedo, vabbè. Stamattina siamo belli allegri, non so perché così, stamattina sono allegro, vabbè, insomma. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali per quanto riguarda l'oroscopo di questo mercoledì 17 giugno 2026. Iniziamo con l'Ariete. La luna in Leone oggi è una vera e propria benedizione celestiale per voi, amici dell'Ariete. Ritrovate in un colpo solo l'entusiasmo, la passionalità e la voglia di osare che erano rimasti un po' appannati nei giorni scorsi. Sul lavoro una vostra intuizione può fare centro, in amore l'atmosfera si fa bollente. Toro, il passaggio lunare in Leone vi chiede di gestire con estrema prudenza i rapporti professionali e familiari nelle ore centrali della giornata. Qualcuno potrebbe mettervi fretta o avanzare pretese eccessive. Non cedete alle provocazioni e rispondete con la vostra solita inscalfibile calma. Andiamo con i gemelli. I pianeti veloci continuano a coccolarvi e la nuova luna in segno di fuoco accende la parlantina e la vostra capacità di persuasione. È il mercoledì perfetto per stringere accordi, presentare un progetto o chiarire un malinteso. La vostra voce oggi ha una autorità speciale. Cancro, dopo i transiti intensi dei giorni scorsi, oggi la luna si sposta nel vostro settore delle risorse materiali e dei talenti pratici. È la giornata ideale per fare un bilancio economico, pianificare gli acquisti in vista dell'estate o chiedere il giusto riconoscimento per un lavoro svolto. Andiamo con il Leone, con la luna che fa il suo ingresso trionfale nel vostro segno, oggi riprendete in mano lo scettro dello zodiaco. Vi sentite magnetici, energici, pronti a guidare gli altri verso un obiettivo comune. Se c'è una decisione importante da prendere, muovetevi adesso, i riflettori sono tutti su di voi. Vergine, le stelle vi suggeriscono un mercoledì di riflessione strategica. Usate questa giornata per lavorare dietro le quinte, sistemare i dettagli tecnici di un progetto o semplicemente per ricaricare le batterie lontano dal caos. Da venerdì il vento tornerà a soffiare forte a vostro favore. Questa è una bella notizia, oserei dire, no? Assolutamente. Sentite quel sapore d'estate, quell'atmosfera, quel pizzichino. Bene, quando si parla d'estate da una vita, ogni tanto ci riascoltiamo anche Lu Colombo con Maracaibo.

Andiamo perché si sta facendo tardi, sono le 7:41 minuti, è il momento di andare con gli altri sei segni zodiacali e tornare subito al segno zodiacale della Bilancia. Amici della Bilancia, splendido quadro astrale per i rapporti interpersonali, le amicizie e i progetti collettivi. La Luna in Leone esalta la vostra natura sociale, vi spinge a collaborare con entusiasmo. Se gestite un gruppo di lavoro o un'attività aperta al pubblico, raccoglierete ottimi consensi. Scorpione, la Luna nel punto più alto del vostro cielo accende i riflettori sulla vostra carriera e sulle vostre responsabilità pubbliche. Potreste avvertire un briciolo di tensione o il peso di una scadenza importante nel vostro intuito e la vostra determinazione vi permetteranno di superare ogni esame con classe. Sagittario, un mercoledì radioso, pieno di stimoli, grazie alla bellissima complicità della Luna in un segno di fuoco vostro amico. Sentite un forte bisogno di allargare i vostri orizzonti, ottimo momento per pianificare un viaggio, avviare una collaborazione fuori provincia o approfondire un nuovo studio. Capricorno, i transiti odierni vi invitano a scendere a patti con la realtà materiale, a risolvere una vecchia questione di carattere burocratico-finanziario rimasta in sospeso. Il vostro sesto senso è affidatissimo, riuscite a leggere benissimo tra le righe e a capire di chi vi potete fidare davvero. Acquario, la Luna si sposta in opposizione dal cielo del Leone chiedendovi un briciolo di diplomazia e tolleranza in più nei rapporti stretti sia nel lavoro che nella vita di coppia. Evitate i bracci di ferro e puntate sulla concretezza dei fatti. L'ascolto oggi sarà la vostra arma vincente. Chiudiamo con i Pesci, una giornata ideale per rimettere ordine nella vostra agenda e concentrarvi sulla gestione pratica della vostra routine quotidiana. Sul lavoro la precisione e la dedizione saranno notate e apprezzate dai superiori. Ricordatevi solo di non trascurare il benessere fisico e il riposo. Va bene? Andiamo. Maledetto me. No, io non c'entro niente, no. È lui, è Fulminacci. Eccolo qui, insieme a noi questa mattina.

0: Sono le 7:46.
1: Questo vuol dire che fra pochissimo daremo un'occhiata anche ai giornali, ai titoli principali dai quotidiani oggi in edicola.

Ed eccoci giunti al nostro consueto appuntamento con le prime pagine dei quotidiani, i titoli principali. Iniziamo dal Corriere della Sera. Trump con l'Europa contro Putin, G7 leader statunitense, Mosca trovi l'accordo, il disgelo di Meloni con Donald, siamo sempre stati amici. Urbanistica, tutti assolti, Milano, i giudici, nella prima sentenza sala amareggiato dei PM, addio Ruini, storico capo dei Vescovi. La Repubblica, G7 pressing su Putin, deve fare un accordo, campo largo, vertice dei leader, cambiamo l'Italia. Donald fa l'offeso, Meloni prova a ricucire. La Stampa, al G7 asse anti-Putin, Trump deve trattare. Il cardinal sottile, addio Ruini, storico presidente CEI, interventista in politica, intransigente sui temi etici. Di spalla un articolo di Flavio Perina, Giorgia gli alleati, la sindrome del declino oltre Vannacci. Il Fatto Quotidiano, Trump scavalca i sei e taglia gli armamenti contro i russi. Affogano nel bicchiere d'acqua di Vannacci, governo in tilt, sia l'ordine del giorno sulla remigrazione, anzi no. Piroetta di Molteni, sottosegretario leghista, si smentisce. Salvini, piazzista del ponte agli industriali del nord, e a Venezia perde i due consiglieri. Il Resto del Carlino, G7 in pressing su Mosca, sanzioni sul petrolio russo, l'amico ritrovato, il disgelo, Meloni Trump Evian, dopo le liti su Papa e ruolo dell'Italia, va in scena così. Siamo sempre stati amici, ha sdrammatizzato la Premier, il tycoon, io abbandonato, replica no, non è vero. Ed ancora andiamo con il Messaggero, l'addio Ruini, il cardinale stratega. Il 17 giugno del 2001, il trionfo giallo-rosso firmato Totti, 25 anni dopo, un sogno ancora vivo, Roma, lo scudetto, più bello la ricorrenza. Trump, Putin deve trattare. La Verità, remigrare si può, anzi si fa. Gambiano, rapitore, assolto dal tribunale, espulso da Piantedosi. Tra fede e politica, Vance confessa in un libro tutte le sue conversioni. Via il Green Pass antifascista o via i nostri finanziamenti. Giuseppe Iannacone avverte più libri, più liberi, idea ridicola. Il commissario Covid di Conte, senza controlli, anticorruzione. Giornale, G7 di Evian, Europa Trump, nuovo inizio, prove di Occidente unito, Donald fa pace con Meloni, minaccia altre sanzioni a Mosca. La Milano del fare batte sinistra, il PM smontato il teorema delle toghe. Ruini, cardinale politico che batte il comunismo, scomparso a 95 anni. Libero, il disgelo con Washington, Giorgia, Donald, di nuovo amore. L'incontro e lo scambio di battute al G7, siamo amici, no, non mi hai abbandonato, riuscite le manovre di riavvicinamento dopo la lite per le parole di Trump sul Papa. Conte sfratta Renzi, al primo vertice il campo largo va subito in pezzi. L'indagine flop di Milano ha bruciato 14 miliardi, torri fuori legge, tutti assolti, treni sabotati, 7 arresti e la sinistra rideva. Il Tempo, quotidiano indipendente, nessuno mi può giudicare, il disastro della gestione Conte. Maxi appalto Covid da oltre 1 miliardo senza vigilanza anticorruzione. Per la struttura di Arcuri, ma solo da dicembre 2020, soltanto vigilanza collaborativa volontaria con l'ANAC. I grandi acquisti di materiali per la gestione Covid avrebbe potuto continuare a effettuarli Consip, invece fu creato il baraccone affidato ad Arcuri. Perché? Dopo il super bonus e reddito di cittadinanza sta venendo fuori un terzo flop della gestione Conte. Andiamo con il Giornale Economico, il Sole 24 Ore, Trump sul Libano avverte Netanyahu, troppi morti, deve cambiare linea. I giudici frenano le indagini del fisco, più difficile l'accesso ai conti correnti, piazza affari record storico, il petrolio ripiega sotto i $79.
Andiamo allora con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, musica Mbappé, 2 gol, 1 super, la Francia stende il Senegal, bastoni c'è il Real, il difensore nella lista galattica decide Mu, l'Inter chiede 70 milioni, stessa cifra fatta al Barcellona, l'ultima parola aspetta al tecnico, non ancora arrivato. Amorim riparte dal 9, rivoluzione rossonera. Ed ancora formula mondiale, il bambino Kimi, gigante di Lewis, duello mai visto. Venus e Serena riecole le regine di Wimbledon. Corriere dello Sport, padrone Mbappé, CR7 per la storia, palestra prenotato, l'Inter avanza, dopo il City il terzino stoppa ancora la Premier. No al Chelsea, ha scelto Chivu. Capello esclusivo, Roma 2001-2026, 25 anni fa il terzo scudetto, fui io a propormi a Sensi, Totti il giorno più bello della mia vita. Gila mette il Napoli in pola, Morin Milan un grande onore, Juve vicario in corsa con Dibu. Tutto Sport, Ramos Nunes per Amorim, Carnevali meno dati virtuali più scouting, Juve basta algoritmi, Mbappé come il sole all'improvviso, 3 lampi accecano il Senegal, la Francia c'è, Zapata 28 c'è l'intesa con il Toro, anche il Frosinone diventa americano, Sirpe potrebbe cedere quote. Inghilterra Cannavaro, CR7 prime da brivido, Sinner in volo su Wimbledon, erba magica, Bellucci show, Wolf basta duelli, ordine di scuderia, Mercedes per Kimi, ora si gioca di squadra. Ed è tutto per quanto riguarda naturalmente anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Incominciamo anche a salutare ovviamente gli amici che ci che ritroveremo nel corso della mattinata di domani, stiamo parlando ovviamente di Radio Tigullio Web. Torniamo alla musica e proseguiamo con Tommaso Paradiso e i Romantici fino alle ore 8.

0: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30, pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Morning Show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning Show.
2: Seconda parte del nostro morning show di oggi, ben ritrovati ancora, siete ancora insieme a noi, mi fa molto ma molto piacere. E allora abbiamo come consuetudine la possibilità in questa seconda parte di andare anche con altre notizie, con delle curiosità. Nei prossimi giorni avremo anche degli ospiti, ve lo anticipo già da subito, perché insomma vogliamo un po' arricchire anche il nostro morning show. Andiamo velocemente parlando di musica, ma da un punto di vista scientifico è molto particolare. Vi siete mai chiesti perché alcune canzoni vi stampano immediatamente il sorriso sulla faccia e vi mettono di buon umore? Un neuroscienziato cognitivo ha sviluppato una vera e propria formula matematica per identificare le canzoni più felici del mondo. Secondo lo studio, i brani che generano un'immediata scarica di dopamina nel cervello hanno tre caratteristiche precise: un ritmo incalzante che supera i 150 battiti al minuto, testi che parlano di esperienze positive e soprattutto una progressione di note in chiave maggiore. Analizzando decenni di musica, la scienza ha stabilito che la canzone più terapeutica in assoluto è la celeberrima Don't Stop Me Now dei Queen. Insomma, la musica è una medicina naturale potentissima, è il caso proprio di dirlo. Continuiamo, 8 e 11 minuti, buongiorno!

è che se ce l'ascoltiamo ancora un po' diventiamo matti anche noi, cioè voglio dire, no? L'abbiamo capito, grazie. Allora andiamo a proseguire ancora con le nostre notizie, le nostre curiosità, le nostre spigolature. Passiamo ora a uno spazio di utilità domestica. Pensate, pensiamo a tutto noi del Morning Show. Ebbene sì, riguarda un elettrodomestico fondamentale con l'arrivo di questi caldi intensi di metà giugno: il condizionatore d'aria. Molti di noi, per rinfrescare rapidamente la casa, commettono un errore che fa impennare i consumi in bolletta senza dare reali benefici. Quando rientrate in una stanza calda, la tentazione è quella di impostare la temperatura al minimo, magari a 18 gradi, sperando che il fresco arrivi prima. In realtà la velocità di raffreddamento non cambia, ma il motore viene sottoposto ad uno sforzo massimo e continuo. Gli esperti spiegano che il vero segreto per risparmiare e stare bene è utilizzare la funzione deumidificazione. Spesso l'afa che percepiamo è legata solo all'alto tasso di umidità nell'aria, quindi eliminando quella la temperatura percepita scende di 3 o 4 gradi, l'ambiente diventa piacevolissimo e il consumo di energia si riduce, pensate, del 30%. Un piccolo trucco, diciamo, per il comfort di casa e la salute soprattutto dei portafogli. Provateci oggi stesso e noi andiamo avanti in musica. Li abbiamo citati prima, eccoli qui, i Queen.

Crazy Little Thing Called Love, erano i Queen insieme a noi. E allora, che ne dite se apriamo la pagina della storia della musica facendo gli auguri a un artista immenso, un poeta contemporaneo che ha rivoluzionato proprio i confini dell'hip hop mondiale, diventando il primo musicista non classico o jazz a vincere il prestigioso premio Pulitzer. Ebbene sì, oggi 17 giugno festeggiamo il compleanno di Kendrick Lamar. Nato e cresciuto a Compton in California, Kendrick ha saputo trasformare il rap in una forma di letteratura urbana di altissimo livello, unendo testi di profonda denuncia sociale e introspezione a sonorità che pescano a piene mani dal jazz, dal funk e dal soul più raffinato. Album come To Pimp a Butterfly o Damn sono considerati dei classici assoluti della musica del XXI secolo, capaci proprio di ridefinire la cultura pop globale e di influenzare un'intera generazione di produttori e musicisti. Ma facciamo un salto indietro nel tempo, atterriamo al 17 giugno del 1972, una data importantissima per la nascita del country rock americano, perché in quella settimana usciva negli Stati Uniti il secondo ipnotico singolo di una band che avrebbe segnato la storia delle classifiche mondiali. Parliamo in questo caso degli Eagles e della loro celeberrima Witchy Woman. Scritta da Don Henley e Bernie Leadon, la canzone si distingueva per un riff di chitarra avvolgente, particolarmente misterioso, per armonie vocali impeccabili che diventarono il marchio di fabbrica del gruppo californiano. Fu il primo vero grande successo radiofonico a scalare la Billboard Hot 100, spianando la strada al trionfo planetario che qualche anno più tardi avrebbe incoronato l'album Hotel California. È un classico senza tempo, dal sapore desertico e rock, diciamolo così, che andiamo subito a riascoltare. Ecco gli Eagles con Witchy Woman.

Incredibile quel periodo per gli Eagles, veramente, stiamo parlando del 1972. Eagles con Witchy Woman insieme a noi, continuiamo con la storia della musica, spostiamo le lancette dell'orologio e torniamo al 17 giugno di un anno prima, del 1971. Quella settimana nel Regno Unito la classifica degli album rock vedeva il trionfo assoluto di un disco monumentale, capace di fondere il folk acustico all'hard rock più graffiante, dominato da un insolito strumento solista, il flauto attraverso di Ian Anderson. Parliamo dei Jethro Tull, avete capito bene, e del loro capolavoro Aqualung. Questo concept album affrontava con testi poetici anche molto taglienti la critica alla società contemporanea e alle istituzioni religiose attraverso la storia di diversi personaggi e margini della società. Il successo radiofonico e di vendite fu travolgente sia in Europa che negli Stati Uniti, trasformando i Jethro Tull in icone assolute del rock progressivo mondiale e consacrando l'inconfondibile stile scenico e musicale del loro carismatico leader. Chiudiamo la pagina del nostro almanacco musicale celebrando una ricorrenza importantissima per la canzone d'autore di casa nostra. 17 giugno 1984 arrivava nelle radio e nei negozi un brano destinato a cambiare la carriera di una delle voci più originali, cristalline ed emozionanti della musica italiana. Usciva Oro di Mango. Pensate che la melodia, composta dallo stesso Pino Mango, inizialmente aveva un testo completamente diverso, intitolato Una danza. Fu il paroliere Mogol, folgorato dall'ascolto del provino, a riscriverne completamente le parole, trasformando in quel capolavoro di poesia e calore che tutti poi conosciamo. Il brano, con le sue sonorità pop elettroniche innovative per l'epoca e il particolarissimo uso del falsetto, consacrò Mango davanti al grande pubblico. Un gioiello assoluto che fa vibrare le corde dell'anima a ogni ascolto. Dunque lo riascoltiamo, lo cantiamo anche insieme a Mango. Indimenticabile, indimenticato. Ecco Oro.

0: Sono le 8:31.
1: Le riconosciamo queste note? John Paul Young, Love is in the Air.

0: dopo tanto tempo lo ascoltiamo ancora volentieri, questo brano di John Paul Young. Continuiamo il Morning Show.
1: Morning Show!
0: Spazio adesso a un importante aggiornamento di pubblica utilità digitale che riguarda la sicurezza dei nostri dati personali. Negli ultimi giorni la Polizia Postale ha emesso un avviso urgente riguardo ad una nuova ondata di attacchi di phishing, ovvero le truffe svuota conto che avvengono tramite una normale telefonata. I malviventi riescono a camuffare il proprio numero di telefono facendo apparire sul vostro display il numero esatto del servizio clienti della vostra banca. Incredibile. Chi risponde sente una voce professionale che avvisa di un finto tentativo di prelievo fraudolento in corso e con il pretesto di bloccare l'operazione chiede di dettare i codici di accesso o le password temporanee ricevute via SMS. Ricordate sempre che nessun operatore bancario in modo particolare vi chiederà mai le password di accesso al telefono. Se avete un dubbio, solo un dubbio, riagganciate e richiamate voi la banca. La prudenza non è mai troppa quando si parla di sicurezza digitale, quindi tenete gli occhi aperti e noi nel frattempo torniamo in musica. Stare con te.

0: più.
1: Vabbè, tu cosa fai questa sera? Cosa fate voi? L'importante è la mattina, perché noi dobbiamo concentrarci sul morning show, perché al mattino ci ritroviamo, stiamo insieme, parliamo di tante cose, ascoltiamo tanta buona musica. Parliamo infatti ora di ambiente, una iniziativa curiosa e proprio amica dell'ambiente che arriva dal mondo dell'alta moda e dell'economia circolare. Sapevate che i vecchi chewing gum masticati e gettati per strada possono trasformarsi in un paio di scarpe da ginnastica super trendy? Una startup innovativa in collaborazione con alcune amministrazioni comunali europee ha avviato un progetto di raccolta differenziata speciale per le gomme da masticare che diciamo purtroppo rappresenta uno dei rifiuti proprio più difficili da degradare nelle nostre città. Attraverso un particolare processo di riciclo termico, le gommine vengono sterilizzate, trasformate in un polimero plastico resistente e flessibile che è perfetto per stampare le suole di scarpe sportive ecosostenibili. Per produrre un solo paio di scarpe occorrono circa 200 grammi di gomma recuperata dai marciapiedi, un modo geniale per pulire le strade e dare nuova vita ai rifiuti. E a proposito di passi avanti e ritmo giusto, lasciamo spazio ancora alla musica, con questo suono trillo di pianoforte, Bausa Magnetic.

0: Abbiamo il nostro Renato Lorenzi, eccolo qui, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti cari ascoltatori. Noi del Fuori Onda abbiamo scoperto che dovesse andare male la storia della radio, abbiamo sempre un lavoro di riserva.
0: Quindi possiamo
1: riciclarci in tanti modi, siamo molto, molto attivi in questo senso, molto bravi.
0: Non diciamo allora, però il lavoro che andiamo a fare.
1: No, non diciamo perché non è ancora il momento.
0: No.
1: Comunque voglio dire, riprendiamo il discorso di ARP, no? Di ieri che ci siamo interrotti su la verità che non vi hanno mai detto,
0: cos'è ARP.
1: Abbiamo visto che ufficialmente un impianto di ricerca ionosferica diciamo serve a studiare le proprietà dell'alta atmosfera, queste cose qui, no? Però vedi, trasmette onde radio ad alta frequenza verso l'alto, questo ARP. La ionosfera è uno strato carico elettricamente e eccitandolo si generano perturbazioni che possono propagarsi per migliaia di chilometri.
0: Ecco.
1: Questa è fisica, non è magia, non c'è la bacchetta magica qui, è proprio fisica pura.
0: Certo.
1: Quindi è un principio delle onde di Alfvén, si chiamano, che sono onde magneto idrodinamiche che viaggiano lungo le linee del campo magnetico terrestre.
0: Ecco.
1: Ora, se io posso eccitare la ionosfera sopra l'Alaska, diciamo, per esempio, sopra l'Alaska, e questa perturbazione si propaga fino all'atmosfera sopra l'Europa, cosa succede? Ecco, succede che posso influenzare la formazione delle nubi.
0: Ecco,
1: posso alterare il jet stream e posso generare anche stazionarietà atmosferica che blocca le perturbazioni naturali, attenzione, e crea per esempio siccità o al contrario precipitazioni anomale, capito?
0: Certo.
1: Con questo sistema qui. Tutto questo non è fantascienza, cari ascoltatori, ed è descritto nei brevetti. I brevetti che abbiamo citato ieri, no? US 4686, potete andare a vedere 605 del 1987, che ha anche un titolo, un nome, si chiama Metodo e apparato per alterare una regione dell'atmosfera terrestre.
0: Ecco.
1: Quindi adesso è tutto su carta.
0: Bene.
1: Quindi, se è descritto nei documenti della stessa difesa americana, basta cercare, basta leggere, no?
0: Certo.
1: In quanti lo fate, cari ascoltatori? Nessuno. Adesso quando avete ascoltato sta cosa dite guarda cosa dicono questi due
0: buon esatto,
1: hai capito?
0: Esatto.
1: Ecco, e preferite dire è solo condensa.
0: Sì. Fonte?
1: È più semplice,
0: fonte,
1: no?
0: Fonte?
1: Un po' come te.
0: Fonte?
1: È solo condensa. Allora, quando vedete un'alluvione, per esempio, in Emilia Romagna, e casualmente i radar meteo sono in manutenzione in quel momento.
0: In quel momento sono
1: in manutenzione, oppure quando vedete una tromba d'aria a Roma, e i sensori erano spenti, vedi un po', erano spenti, o se vedete la siccità prolungata durante l'estate, vedi quest'anno l'estate come è calda, o nubi fragili, devastanti, queste cose qui vi dicono il cambiamento climatico.
0: E voi
1: ci credete come dei boccaloni, ci credete, no? Dovete farvi una domanda, cari ascoltatori, fatevi una domanda.
0: E datevi una risposta.
1: Solo una domanda basta. Ecco. Cosa c'entra il cambiamento climatico con i radar spenti?
0: Hai
1: capito?
0: Cosa
1: o fuori o in manutenzione. Cosa c'entra, no? ARP è la punta dell'iceberg. È la punta dell'iceberg di un programma molto più vasto.
0: Certo.
1: Ci sono installazioni in Norvegia, a Porto Rico, in Russia. Ecco, la ionosfera è di tutti, ma chi la controlla? Chi la controlla controlla il clima, cari ascoltatori.
0: Certo.
1: E chi controlla il clima, lo sappiamo, controlla i raccolti,
0: è una catena,
1: le
0: nazioni,
1: controlla un po' tutto, capito? Non è complottismo questo, non siamo complottisti, questa è strategia militare di base.
0: Certo.
1: Ecco, leggetevi il documento Owning the Weather 2025 redatto dell'Air Force, ecco, leggetelo bene e poi ne riparliamo,
0: Ecco.
1: Nel frattempo noi continuiamo a guardare in alto, perché se guardiamo in alto
0: le cose, non è che siamo ciechi,
1: è lassù che succede tutto, capito? E nessuno vuole invece guardare, nessuno vuole scoprire queste cose, ma sì, un po' di condensa, lo so che sia, un po' di condensa. Intanto stanno avvelenando tutto, capito?
0: Intanto
1: questi rettili schifosi.
0: Eccolo là, cioè i rettili prima o poi saltano fuori.
1: questi rettili schifosi prima si sono impossessati del sottosuolo, sai, perché vivono sotto, sottoterra vivono. Adesso vogliono anche la superficie, vogliono avvelenarci, vogliono la superficie, ecco. E soprattutto, mi raccomando, cari ascoltatori, non credete a tutto quello che vi raccontano. Perché c'è tanta disinformazione, sai, anche fra quelli che noi pensiamo siano normali, cioè, beh, quello lì, quello è uno studioso, guarda, oppure quello è un ex pilota, quello è. E vedi, quando ti raccontano queste cose, dico, sai, io c'ero, io ho visto, io ho fatto. No, non credete a queste baggianate. Vi raccontano la storia dell'orso.
0: Cercate più fonti possibili.
1: Questa è la cosa più importante. Cercate più fonti possibili. Qualcuno in questo momento dirà: sì, ma anche voi però state dicendo, no? Cari ascoltatori, noi ci abbiamo azzeccato sempre finora.
0: Sì, veramente, in questi anni sempre.
1: Noi ci abbiamo azzeccato
0: sempre. Chissà perché.
1: Quindi fate un po' voi, ecco, non è che noi vogliamo per forza. Adesso poi ci sono aerei da combattimento dell'aeronautica degli Stati Uniti d'America che sparano raggi laser.
0: Certo.
1: Siamo arrivati a guerre stellari. Io ho visto un filmato e mi sembrava di vedere il Millennium Falco, ti ricordi?
0: Sì.
1: Il Millennium Falco, siamo arrivati a guerre stellari.
0: Siamo
1: quelli che distruggono l'obiettivo in volo, lanciano questo raggio. Si chiama arma ad energia direzionale, si chiama,
0: eccolo.
1: Ecco, improvvisamente in un posto, un obiettivo, un'esplosione violenta appare dal nulla accompagnata da un luminoso lampo di luce. Queste non sono più teorie, queste sono armi a energia direzionale,
0: vero,
1: si chiamano DEV, D-E-V-doppio. Ecco, armi che sparano, diciamo, energia pura, nessun proiettile, nessuna esplosione convenzionale. Arriva sto raggio e esplode quello che deve esplodere.
0: Quindi si è avverato quello che vedevamo alla televisione, cinema, più che altro.
1: Quello che noi vediamo in televisione, nei film, diciamo il 90% è un documentario,
0: sono documentari.
1: Ci stanno raccontando piano piano quello che succederà. Loro hanno il looking glass, sai, hanno il yellow cube, il cubo magico, vedono nel futuro, ci sono le. Poi ci sono, ne abbiamo già parlato, poi c'è chi ci crede, chi dice ma questi qui sono pazzi, ci sono le linee temporali, ragazzi, ci sono questi qua che saltano da una linea temporale a un'altra.
0: Non so come fanno, però insomma.
1: Non so neanch'io.
0: Io lo farei
1: fanno,
0: molto volentieri.
1: Però la tecnologia esiste, capito?
0: Sì.
1: La domanda però è questa, dove e contro chi vengono usate queste armi oggi?
0: Interessante domanda.
1: Vedi, l'Iran per esempio ha calato le braghe, si dice, in un secondo, forse perché hanno fatto vedere questa tecnologia qua, non lo so.
0: chissà.
1: È un'ipotesi, dico, no? Però capito, però in Ucraina invece è diverso. Lì si combatte ancora una guerra convenzionale.
0: Sì.
1: Perché noi qui in Europa, vedi, dobbiamo imparare tanto, perché siamo la nazione, diciamo gli stati più antichi del mondo, no? Qui in Europa, i vichinghi, gli antichi romani, eccetera, eccetera, no? Però dobbiamo ancora imparare tanto, siamo ancora molto ignoranti. Per esempio, Vladimir Putin dice tante cose, ma poi le fa.
0: Certo.
1: Noi diciamo tante cose e non le facciamo, facciamo male.
0: Infatti.
1: Ecco. E quindi adesso stiamo vedendo delle brutte notizie, brutte cose che stanno succedendo lì in Ucraina. Ci sono i pennivendoli, sai, quelli che è al servizio di Sua Maestà, che stanno, secondo loro sta vincendo, e l'Europa sta vincendo, l'Ucraina sta vincendo.
0: La
1: verità arriva sui nostri telefonini, arriva sui filmati che ci arrivano dai privati lì dall'Ucraina.
0: Ma sono fake, quelle sono fake.
1: Hai capito? Sì, sono fake.
0: Quelle sono fake.
1: Kiev, cari ascoltatori, noi non lo sappiamo, ma dicono che sia veramente sotto attacco. E anche Odessa, sono esplosi lanciamissili, addirittura sono esplosi lanciamissili con dei missili ucraini, perché erano difettosi. Ma li abbiamo mandati noi, sì, qua non lo so.
0: Stiamo
1: mandando del ciarpame mai visto lì.
0: Esatto.
1: I missili russi, si dice, stanno distruggendo i bunker di mezza città, le fabbriche militari, installazioni delle forze armate ucraine, uffici dei servizi segreti, stanno anche cercando di mirare i bunker di Zelensky.
0: Immagino.
1: Non li hanno ancora presi, però quelli.
0: Ma prima o poi, magari.
1: Prima o poi si dice, i canali Telegram russi segnalano attacchi anche a Dnipropetrovsk, una città probabilmente,
0: impronunciabile,
1: che la conosciamo, Sumy, Zintoir e Krivki, Iri e Poltava. Ecco, li abbiamo detti quasi tutti.
0: Bene.
1: Ma il nostro ucraino è un po' scarso, però.
0: Non, sì, in effetti non facciamo bella figura.
1: Questa notizia noi la diamo. Sai, ci sono anche vasti incendi nella regione di Odessa, mm-hmm. e si dice che insomma è sotto attacco. Quindi questo qui prendiamola con le pinze, con le molle, come volete, ma la notizia è questa. Naturalmente sui nostri giornali, sulle nostre TV, queste notizie non ci sono.
0: Ecco, infatti, non ci sono, proprio quindi, zero assoluto.
1: Ascoltatele qui da noi, ecco.
0: Se volete.
1: Se non volete, andate ad ascoltare ascoltate la Rai, così vi istruite per bene.
0: Vi indottrinate bene. Bene,
1: Mario Draghi,
0: sapevo che arrivava. Eccolo qua.
1: Ti ho colto di sorpresa.
0: Sì.
1: Mario Draghi sta parlando con Roberto Speranza.
0: Ok.
2: Lo sai, caro Roberto, mio nipote mi ha scritto che si trova sul lastrico ed è praticamente in mezzo alla strada. E tu, Mario, gli hai fatto un prestito? No, caro Roberto, gli ho detto di fare attenzione alle automobili.
0: Ecco, lo sapevo, perché lui proprio non vuole tirar fuori neanche un centesimo.
1: Neanche per il nipote,
0: è una cosa incredibile.
1: Pensa che personaggio, ragazzi.
0: Mamma mia,
1: noi siamo stati governati anche da...
0: Ahimè.
1: È andata così.
0: Va bene, dai, grazie Renato. Ci diamo appuntamento domani, come sempre, ovviamente.
1: Senz'altro. Buona giornata a tutti. Ciao.
0: Allora, andiamo a questo punto a chiudere il nostro spazio odierno dedicato ovviamente al Morning Show. Io devo ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito dalle nostre radio, che si collegano quotidianamente per fare colazione, per passare le prime ore della giornata, anche di questo mercoledì 17 giugno 2026 in modo particolare. Diffusione europea, radioattività, regional radio MRC, Media Radio Castellana, Power 927 Milano, nella prima ora anche Radio Tiguglio Web, che ritroveremo proprio domani alle 7:09. Va bene? È stata una buona e piacevole mattinata intensa, fatta di tanta musica, tante notizie. Domani avremo, se tutto andrà confermato, anche un ospite in collegamento molto ma molto interessante. Parleremo anche di libri, fra le varie cose. Quindi rimanete in nostra compagnia, perché ne sentirete delle belle. Vi saluto con Partenope. Ciao, a domani.

0: sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno, sulla A4 Torino-Milano code di 2 km per una perdita di carico tra Novara Ovest e Novara Est in direzione Milano. Ci spostiamo sulla diramazione Gallarate-Gattico, dove ci sono code per un incidente tra Castelletto Ticino e Sesto Calende verso la 8 Milano-Varese. Sulla 7 Milano-Genova code di 1 km per traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale Ovest di Milano verso Milano. Sulla 26 dei Trafori code di 1 km per un incidente trovata alla diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona. Chiusa per un incidente la statale 35 dei Giovi, prima dell'incrocio di Busalla in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti, sulla linea Bologna-Padova la circolazione ferroviaria è rallentata tra Rovigo e Sant'Elena per un inconveniente tecnico alla linea, rallentamenti qui fino a 60 minuti. E sulla linea Orte-Roma dalle 7.30 la circolazione ferroviaria è rallentata per un inconveniente tecnico sulla linea nella stazione di Monterotondo. Bene, è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7.30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10.30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12.30, pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: eccezionale, soul anni 70 rifatti, rimescolati, remixati, Mikey Brown, Fatty Manius and Dario Guida. C'è un misto da italiani e americani eccezionale. Beh, insomma, siamo bravi, sono bravi. Io non c'entro una beata niente. Però ben arrivati, un altro appuntamento di Dolce Alice Live. Non smettiamo mai di farvi sognare. Un ringraziamento va a cura di che c'è? Che vuoi? No, lascia stare. Sto parlando da solo io, perché un ringraziamento va a chi guida la parte tecnica, che in questa puntata è un po' malinconico, non so perché. Ma sono sempre questioni di donne, la donna, è vero? Anche questa settimana. Sappi, caro Brian Bellet, che come diceva il grande Totò, le donne sono culte. Con me in questa puntata la redazione l'ho cacciata. Licenziati, ma chi se ne frega, non fanno una minchia. No, sto a scherzare. Scherzo, chiaramente. Alessandra Sassa è lì, puntuale, precisa come sempre. La luce è spenta, però non so quel che faccia. Con me, puntuali, anche questa settimana, la coppia Mimì e Cocò, Chip e Chop, qui qua fa il tacchino e altre cose varie, Patrizia e Gianni. Ci siete, branco di... ci siete? Tutte e due, ci siete? Ehi, giovani!
1: Saremo io, ecco, e te, per sempre, per la vita che...
2: Per forza.
0: Ma perché siete così due cretini?
3: E con te facciamo tre.
2: No, aspettate, salve a tutti innanzitutto. No, perché se vuoi, io ho parlato con Sal dopo la vittoria, sì, e mi ha autorizzato a personalizzare, sì, la canzone per te.
3: Per te veramente?
2: La vuoi ascoltare? La vuoi ascoltare? Sì. Saremo io.

0: dire sì. Hai capito?
1: Allora, non è vero che non offro il caffè, perché non è vero. Però insomma.
2: Che non ti fai il bidet, invece è vero.
1: Sì, è vero. Una volta al mese, comunque, sai quegli istintori, quelle.
2: Sì.
1: Quella grossissima. Così. Allora, che schifo mi è venuto in mente.
2: Ma che schifo cosa?
1: No, mi è venuto in mente uno che non si fa il bidet per un mese, immagini.
2: Mamma mia, che schifo.
1: Che olezzo micidiale. Allora, detto questo, noi partiamo, perché è giusto. Sei pronto, Brian? T'ha posto tutto ok? La musica c'è? Eccola. Partiamo! Un'altra puntata. Sarà lunga e camuriosa questa puntata. Mi immagino. E Diddy Going!

0: smoking on his cigarette, listening to his car cassette, cruising with his hot playmate in his Porsche 928, heading for the highest heights, for the climax of the night. The people there, they just won't quit, because the music's really it.
1: Sorry, worry.
2: Sorry, nothing, sorry. Allora, una delle canzoni degli anni Ottanta più corte, veramente due minuti e 40, una cosa del genere, molto più corta, no, appena volevo dire più lunga di un brano di Quincy Jones che durava 2 minuti e 03. Allora, continuando con la musica, per quanto concerne Dolce Alice Live, siete aperti voi due, eh? Non è che
3: ce l'hai piccolo.
4: Quella non c'è, sì, non c'è.
3: Adesso ho parlato corta, non corta, se ci fosse stata la Tiziana, ce l'hai piccolo.
2: Sicuramente, bisognerebbe.
4: Salutiamo Tizianona, sì. Ma dove sei? Sei scomparsa.
2: Sì, vabbè, fa una vitaccia, l'ho vista qualche giorno fa, sono andato a trovarla. Fa una vitaccia di quelle. Boh, vabbè. Allora, gli manca molto la radio, perché giustamente la radio è la radio.
4: Pezzo di vita alla radio,
2: sì. è vero.
3: Ma guarda che stare insieme così un'ora e mezza, due ore, alleggerisce anche.
2: Vero.
3: Fa
2: no,
3: bene.
2: Perché poi parli, chiacchieri, ti confronti, ascolti la musica, bella o brutta che sia, quella è.
3: La musica è tutta bella, a mio parere.
2: Sì, quello
3: non
2: sì.
3: Non c'è musica brutta,
4: sia fatta bene.
3: Ci sono gusti musicali, c'è chi piace un tipo di musica, chi piace un altro tipo di musica, però se, a mio parere, la musica è tutta bella
4: purché sia fatta bene.
3: Certamente.
2: Quello è chiaro, quello naturalmente è chiaro, però ci sono i gusti, no? Che magari a qualcuno piace una cosa, a qualcun altro piace di meno. A me piace moltissimo, perché Brian ho sbirciato nel foglio che ha davanti, non lo fa mai, cioè non lo faccio mai di andare a sbirciarlo, però ho visto che sta mettendo delle cosine veramente super. Non lo so il perché, ma poi si capisce anche dal momento.
3: È andata a fasi della vita.
2: Ma è andata a prendere un rifacimento jazz di Steel dei Commodores. Oh,
3: bellissimo.
2: Rifatto in una maniera eccezionale. Magic Brown.

0: Beh, qui un rifacimento meraviglioso, no? Un rifacimento meraviglioso di Still the Commodores con la voce di Lionel Richie. Questo non è Lionel Richie, ma è Magic Brown. Mamma mia, che bellezza. Allora, la grande e bella musica di Dolce Alice Live. Tra non molto avremo, come di consueto, la nostra intervistina realizzata da Alessandra. Ora però la musica continua con un'altra voce meravigliosa. Arriva Aretha Franklin. Conosci Gianni?
1: Beh, chi non conosce Aretha Franklin?

0: Richard Mann per Aretha Franklin, pensate, anche questo è nel Billboard delle 100 brani, dei 100 brani più naturalmente quotati nell'anno che non mi ricordo qual è. 1900, Brian, per favore, dimmelo pure in cuffia, non ti preoccupare. 1970. Allora Gianni,
1: ma tu la sai una curiosità su Aretha Franklin? Quando lei si esibiva sul palco, sì, cantava spesso scalza.
0: È vero, vero, è vero. Non mi ricordavo di questa cosa, ma è stata una cosa che poi ha. Perché lei diceva, cara amica, cara Patrizia, diceva che riusciva a concentrarsi meglio se sentiva, sì, sotto i piedi.
1: Sotto
0: i piedi,
1: sì,
0: le tavole del palcoscenico. È meravigliosa questa cosa qui. A Taste of Money, Tears of Sweet. Semplicemente era l'anno 1976, usciva un brano questo meraviglioso per quanto concerne la musica.

0: Allora, l'appuntamento che oggi, insomma, nella puntata di Dolce Alice Live, cari amici e cari amiche, troverete all'interno il Vintage Italy, che oggi ha preparato il ragazzo. Io non so cosa abbia fatto. Naturalmente la pillolina del Loris Mark e l'intervista della Sassa, che puntualmente ci invia e ci fa, quando può ce le invia, quando può venire in studio viene in studio, però insomma siamo pronti con tutto. Allora Gianni e Patrizia, Patti, c'hai un qualcosa da dirmi, volante?
1: Sì, oppure? Sì, ma certamente. Intanto, prima cosa, voglio dare il nostro WhatsApp, così i nostri ascoltatori possono mandare a te quel paese, a me, a fare i complimenti dicendomi che ho una bella voce, e a Gianni che è bravissimo.
0: Come no? Allora Gianni, per favore, gli togli il microfono, si è buttata la testa.
2: È vero? Sarà il TLM.
0: No, ma si è buttata proprio la testa. Si è buttata la testa.
1: Vabbè, ce l'ho sulle spalle ancora.
0: Sì. Allora, sì. Vai.
1: 348 sì. 349 sì. 1141.
0: Bene, Brian, prima che continui a parlare, metti un brano per favore, perché sennò questa. Bene,
2: l'ambulanza, cosa è successo?
0: È l'ambulanza proprio per lei, dal Bull Bird 100.

0: L'ambulanza non è qua, mamma mia. Dovete
1: no,
0: fare
1: no, non è l'ambulanza, è la polizia, sta venendo peggio, a arrestarti.
0: No, infatti c'è qua, mi è arrivata la mail di un'amica mia PM e mi ha detto vada, andiamo a prendere la Patrizia in Germania, non facciamo nomi. Allora, perché poi alla fine poi mi arresta me, capisci?
1: Ecco.
0: Perché può succedere. Allora,
1: allora mi avevi chiesto una notizia volante al volo.
0: Sì.
1: Allora Max, se tu dovessi trovarti nei pressi di Bogotà, a Bogotà, sì, e vedi qualcuno che corre con una coda di peluche e delle movenze feline,
0: sì,
1: non stai sognando ad occhi aperti, no, è semplicemente Jonathan Parra, un 27enne che ha deciso di dare una svolta selvaggia alla sua vita.
0: Un pirla.
1: Lui non... sì, sì, perché lui non è che si sente un
2: aspetta,
1: semplice...
2: Aspetta, come l'hai chiamato? Jonathan?
1: Parra.
2: Ah, pensavo Jonathan Butler, che è un grande artista.
0: Jonathan Butler che corre, dai.
1: Allora, stavo dicendo che Jonathan ha deciso di dare una svolta selvaggia alla sua vita. Lui non si sente un semplice studente, lui si identifica ufficialmente come una pantera.
0: Sì.
1: E non è finita qui. La sua ragazza si identifica come una fata, perciò immagina come vivono a casa loro.
0: Sì. No, io gli identifico come due dementi, perché...
1: No, ma io ora ti volevo chiedere, tu in che animali ti identifichi?
0: Non posso dirtelo, guarda.
2: Perché
0: mi arrestano, sinceramente mi arresterebbero a dire questa cosa qui meravigliosa. Allora, continuando con la musica, poi la Sassa è pronta perché qua, eccola là, ecco il maglione rosso. Sassa il maglione rosso, anche no, eh. E dai, se mi... lascia stare.
1: Contro il malocchio, eh.
0: Lo stavo per dire io, vabbè. Rotten Johnson e poi l'intervista di Dolce Alice Live.
2: Stomp!

0: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: Déjà vu. Sapete cosa vuol dire déjà vu? Un qualcosa che avete già vissuto. Bellissimo. Però ora sto vivendo una cosa che non ho mai vissuto. Perché all'interno di Dolcioli Cilai ogni qualvolta noi abbiamo, vogliamo, raggiungiamo, disturbiamo anche tante volte dei personaggi, delle persone che con la musica, con la scrittura, con la poesia, con la danza, con qualsiasi cosa loro siano bravi e per dare chiaramente a voi che ascoltate non soltanto radiofonicamente ma anche in TV delle emozioni, perché di emozioni si vive, di emozioni si parla sempre, ricerchiamo sempre le emozioni perché le vogliamo. Allora, all'interno di Dolce Alice Live oggi parleremo di una cosa bella, perché a me piace. Ho a fianco a me tre donne, cioè già, è già questo, capite bene che è un problema, amici, per me. Non ce la fanno già più dalle risate, ma è giusto perché poi la nostra è una chiacchierata bella. Allora siamo con la prima, è
1: Alessandra, buongiorno a tutti.
0: Oh.
2: Giulia, buongiorno a tutti.
0: E poi
3: ciao a tutti, sono Miriam, buongiorno.
0: Miriam, un trittico che poi in gastronomia un trittico è trisse di primi, tipo belli, che a loro piacciono, cioè. Allora, queste donzelle, queste signore, queste donne hanno realizzato un, che poi è un trittico, no? È un trittico, bene, perfetto, benissimo.
1: Per ora
0: un trittico di un personaggio che si chiama Dante. Allora, mi fai vedere un attimo, che poi dopo andiamo, ne discuteremo. Dante e la notte delle favole, Dante missione spaziale, Dante il mistero del tempo. Chi è Dante? Ne parleremo tra un po', tra un pochino, prima però, perché poi voglio coinvolgerne una alla volta, no? Ne coinvolgiamo una alla volta, perché una alla volta spiegherà e dirà determinate cose che naturalmente bisogna sapere su Dante. Capito? Brian, la musica, perché questa è una radio, non è una televisione. Pensate, gli Chic hanno saputo fare anche i lenti. I chic non sono soltanto le freak, ma sono anche Feli, I love you.

0: sono riusciti a fare anche un brano lento che a noi piace moltissimo, perché poi la musica è bella tutta, ma quando c'è l'atmosfera, anche se sei solo oppure no, l'atmosfera è sempre atmosfera. Allora cominciamo a parlare di questo. Sì, quello è un microfono, non è una penna, è un microfono. Allora, lei si trova più agio con la penna, no?
1: Buongiorno a tutti e buongiorno Max.
0: Allora, Dante, allora, noi siamo con nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, le misure ve le dico io, non ci sono problemi, va bene?
1: Rimaniamo con nome e cognome.
0: Vabbè.
1: Buongiorno, sono Miriam Ippolito. E grazie Max per averci invitato.
0: Ma è un piacere.
1: A parlare dei nostri libri.
0: Bene, allora, Dante è un progetto grande, perché da come brilla gli occhi è grande, per voi è già grande tanto, però spero chiaramente che arrivi alla meta di dove volete arrivare voi. Allora, tu sei predisposta a
1: dimestichezza con la scrittura, con i microfoni un po' meno.
0: Questo ve lo posso dire, anche con la penna.
1: Sì, aneddoti, retroscena.
0: No, la penna non fa per lei. No, comunque, la scrittura sì. Allora, tu sei predisposta chiaramente a descriverci, a capire e a far capire fuori come è nato questo progetto di Dante. Chi è Dante, come, dove, quando e perché?
1: Allora, intanto siamo qua e abbiamo portato con noi il mio quaderno delle elementari, che lo puoi anche guardare.
0: No, ma si vede. No, c'è cuoricini.
1: Sì, c'è di tutto, c'è proprio quando scrivevo ancora bene. Che si leggeva.
0: Nel 47, si va la 1900.
1: No, allora no. 30 anni fa.
0: Vabbè, sei giovane, dai.
1: Sì, perché siamo a parlare qua dei nostri libri, della nostra collana di libri che poi è diventata anche un progetto per le scuole, di cui vi parlerà dopo anche Alessandra, ma io vi racconto come è nato tutto. Allora, dovete sapere che quando avevo 9 anni, la mia maestra di italiano ci aveva assegnato un compito in classe, che era quello di inventare una storia, e quel giorno lì a casa mi sono venute un sacco di idee e le ho scritte. Addirittura 6 pagine, scritte bene, leggibili. E quando le ho portate a scuola, la mia insegnante ha letto Nel mondo delle favole, e la mia maestra Alba, che mi è sempre rimasta nel cuore perché italiano era una delle mie materie preferite, e quando l'ha letto ha fatto sì qualche correzione, però il voto in fondo, che a 9 anni era bellissimo, quello di bravissima, mi aveva stupita e anche gratificata. E questa storia mi è rimasta nel cuore, poi è rimasta in uno scatolone.
0: Come succede
1: crescendo per, certo, un sacco di anni, finché poi, quando ero in attesa della mia bambina, e mia mamma mi ha dato il mio scatolone, mi ha detto: ora che stai facendo la casa nuova, prenditi questo scatolone insieme a tante altre cose.
0: Esci fuori dai marron glacé. Cioè proprio
1: esattamente, con un po' più di delicatezza, però il senso era quello.
0: Esatto.
1: E io ho portato questo scatolone a casa, inizialmente sbuffando un po'.
0: Succede, sai.
1: Però quando poi l'ho aperto, ho rivisto anche questo quaderno e mi è ritornato in mente il sogno che ho sempre avuto da bambina, che questa storia potesse diventare un giorno un libro. E se siamo qua oggi a parlarne, è diventato un libro, però non da sola, perché dovete sapere che qualche anno fa, quando ho ritrovato questo quaderno, ho chiamato la mia migliore amica, la Gix, la Giulia, che la sentite poi tra poco, e le ho detto: ma Giulia, siccome anche tu hai la passione per la scrittura, che ne dici di dare nuova vita insieme a questa mia storia? E lei, c'è una storiella che raccontiamo ai bimbi quando andiamo nelle scuole, e sono andata a bussare alla sua porta, toc toc, E la GX quando mi ha visto
0: ha detto no, non è possibile, non ce la posso fare.
1: Sì, forse all'inizio sì.
0: Infatti, ma
1: poi però quando gli ho fatto vedere il quaderno e gli ho raccontato qual era la mia idea, è rimasta entusiasta.
0: E perché lo spiego io perché? Perché in quel momento lì non aveva nulla da fare. Perché sta scherzando, è vero, ha fatto così.
1: Non è andata proprio così.
0: Sì, vabbè.
1: E quindi è rimasta entusiasta e poi ci siamo guardate negli occhi e ci siamo dette bene, va bene, a scrivere sì, ci piace a tutte e due, il sogno è bello, lo condividiamo, ma poi i disegni, visto che è un libro per bambini, chi li fa?
0: Ci vuole una che sappia.
1: E allora, i disegni come li facciamo noi?
0: Benino. È arrivata la terza.
1: E allora... abbiamo fatto un toc toc anche
0: a un'altra sì.
1: Certo, siamo un trittico, hai detto tu
0: il trittico, è vero, il trittico.
1: Siamo andati a bussare alla porta di casa dell'Alessandra che
0: ciao, che fate? Sì, posso immaginare anche quell'azione lì.
1: Quando ci ha visto, insomma, anche lei all'inizio ha detto ma cosa ci fate qui? Poi quando le abbiamo detto guarda, abbiamo in mente di dare nuova vita a questa storia che ho scritto da bambina, ma i disegni noi siamo negate, è inutile dire, e ci serve la tua mano. E quindi anche lei aveva un sogno come noi, quello di disegnare un libro per bambini, e quindi abbiamo unito i nostri tre sogni per fare il nostro primo Dante la notte delle favole.
0: Oh, ma Dante chi è?
1: Allora abbiamo scelto Dante che è un nostro protagonista, un pupazzo asinello.
0: Oh, è un asino.
1: È un asino, sì, sì.
0: Ora capisco, comincio a capire l'unione. Dai.
1: Perché sì. Volevamo un po' sfatare il mito del somaro, perché anche quando andiamo nelle scuole i bambini diciamo, ma lo sapete voi che cos'è un somaro? È una cosa bella, una cosa brutta? E i bimbi, no, è brutto. Giusto, perché, invece no.
0: Perché negli anni l'hanno disegnato, sei un somaro, ma non è così.
1: È passato questo messaggio, però di fatto non è così, perché l'asino è un animale estremamente intelligente e riflessivo, e cauto, ma anche coraggioso, e al di là di quello che si può sembrare. Per cui abbiamo scelto proprio un asino come protagonista, ma un pupazzo, come era anche nella mia storia originaria, che fa un viaggio. E da qui il nome Dante, che non è scelto a caso, richiama Dante Alighieri, anche della nostra Lunigiana, perché volevamo che avesse appunto un nome intelligente e importante. E quindi il nostro personaggio Dante fa un viaggio analogo a quello di Dante Alighieri attraverso delle storie, e lì in un percorso di crescita acquista un'anima. Poi non so se andiamo tanto oltre, sveliamo proprio tutto della storia.
0: No, anche perché poi non imbolliamo a chi deve andare.
1: Ma questo è solo l'inizio del viaggio del nostro Dante, perché poi ci sarà Dante missione spaziale, e lì potete ben capire dov'è che sarà l'ambientazione, e poi Dante il mistero del tempo, con un pochino di salto nel passato.
0: Io mi fermerei, perché
1: sì.
0: Poi è finito di muoverti.
1: Finito
0: di muoverti. No, perché sei agitata, hai fatto tutto.
1: Sì.
0: Ora si è lasciata andare.
1: Sì.
0: Continuando Express Yourself, poi torneremo a conoscere le nostre amiche. Dante, ci piace, Dante, noi ci piace. Joe Panther, Express Yourself. 1977.
2: I feel the day you're mad, honey. And get up off your seat. Come on! Get up off of that thing, baby!

0: Il percorso, quello bello, quello che piace a noi, perché dobbiamo noi questo Dante, noi dobbiamo, capisci che dobbiamo conoscerlo fino in fondo, perché non abbiamo tanto tempo, allora andiamo a conoscere. Allora, abbiamo avuto la prima scrittrice percussionista in Italia, e che se batteva, non so se si è sentito qualcosa, vabbè. È lo stesso, fai stesso. Allora, ora abbiamo chi soprattutto? Chi abbiamo? Chi?
1: Allora, io sono Giulia Biasoli.
0: Come?
1: Quindi l'altra scrittrice.
0: Giulia.
1: Oh, sì.
0: C'è un brano di Pooh. Giulia si sposa, ha già la casa. Bellissimo, va bene.
1: Bello.
0: Beh, sì. Allora, tu cosa all'interno di questo progetto, cosa stai distruggendo? Cioè, nel senso, buono, stai facendo? Com'è il tuo compito, ecco, insomma.
1: Allora, io e Miriam scriviamo insieme i nostri testi, diciamo, e il mio compito è infiocchettare. Forse Miriam mi dà, ecco, una base scritta, mm-hmm, con le sue idee, e a me piace arricchirle, romanzarle.
0: Hai detto nulla.
1: A me, ad esempio, piace anche scrivere poesie, quindi, cioè, riesco magari un pochino a trovare anche la forma più poetica, tra virgolette, per esprimersi nei confronti dei bambini. Spero di riuscirci almeno.
0: Forse dirò una stupidaggine. Alla fin fine sei una sceneggiatrice, volendo. Perché qualcuno ti dà una base e tu realizzi tutto quanto.
1: Sì, diciamo così. E niente, ci tenevo a dire che cosa facciamo, cosa vorremmo fare noi tre, e probabilmente ci stiamo riuscendo. Vorremmo dare dei messaggi ai bambini che leggono. Mm-hmm. Ad esempio, nel primo libro, Dante e la notte delle favole, Dante viaggia attraverso tre favole, che sono Cappuccetto Rosso, Alice nel Paese delle Meraviglie e Hansel e Gretel. In tutte queste storie incontra naturalmente i personaggi cattivi.
0: Ci sta.
1: Ci sta. Così come anche nella vita incontriamo, no? Dei personaggi cattivi.
0: Troppi.
1: E però il nostro Dante riesce a vedere il loro lato buono, cioè a capire questi personaggi e a tirar fuori da loro, diciamo, il lato buono, sì, mi ripeto. Però è così. Ad esempio, il lupo, si capisce che non è un lupo cattivo perché voleva mangiare la nonna o Cappuccetto, ma semplicemente si era introdotto in casa perché, in casa della nonna, perché aveva voglia di mangiare focaccia. Era semplicemente goloso di focaccia.
0: E poi mi fanno incazzare, cioè mi fanno incazzare. Sì. Che ha fatto sto lupo? Perché in bocca al lupo, crepi il lupo, cioè...
1: Ma
0: il lupo è come l'orso che mangia caccia per mangiare, punto. Non è che siamo stati noi che abbiamo deciso che il lupo deve essere comunque a prescindere cattivo.
1: Esatto.
0: Ma non lo è.
1: Non lo è. E Dante questo lo ha capito. E ora non voglio proprio spoilerare libro.
0: Noi però, diciamo tutto, poi dopo.
1: È la stessa cosa avverrà con la strega cattiva di Hansel e Gretel, che cattiva non è, e con la regina cattiva di Alice nel Paese delle Meraviglie.
0: Fatto un purpurì.
1: Quindi il nostro Dante ha questa capacità di riscoprire il cuore anche nelle persone, appunto, che all'apparenza sembrano più cattive. Nel secondo libro, invece, il messaggio è quello che con la forza dell'amicizia si può far riscoprire la luce nelle persone che hanno perso questa luce. Nel caso della nostra storia di Dante, lui viaggia attraverso lo spazio, incontra delle lune che ruotano attorno al pianeta Urano. Queste lune hanno perso il loro colore, quindi la loro brillantezza, e Dante riesce a fargli ritrovare questo colore. Anche qui non voglio spoilerare troppo, però ecco, il tema è questo: la riscoperta della luce all'interno degli altri. E nell'ultimo libro invece, l'ultimo fino ad oggi ovviamente, perché ce ne saranno altri, Dante viaggia nel tempo, nell'antico Egitto, dove sono scomparse le clessidre. E viene qui affrontato il tema del tempo, il tempo che spesso non valorizziamo e al quale non attribuiamo sufficiente importanza. Dante qui invece riesce a ritrovare questo valore del tempo, però non vi dirò né come né che cosa succede.
0: Perché, e meno male, perché... racconta tutto lei. Allora, fai una cosa, tu hai terminato, giusto?
1: Sì.
0: Dai direttamente
1: le cuffie
0: a che non mettiamo il brano perché siamo stretti di tempo. Ecco, oh, lei non era percussionista. ci vorrebbe la telecamera, ma vabbè. Allora, tu invece all'interno, anzi, nome e cognome.
2: Sono Alessandra Barli.
0: Oh, con la I?
2: Barli.
0: Con la
2: sì,
0: L?
2: Sì, sì, R-L-I. Okay. Sì, è uno scioglilingua il mio cognome.
0: Allora, tu all'interno di questo progetto per bambini, bello, mi piace. Ragazzi, ve lo devo dire, se non lo so, io sono sincero e diretto, non vi chiamavo.
2: Grazie mille.
0: A Dolce Alice Live, perché a sottoscritto avete dato emozioni lassù e di conseguenza, come ho detto prima all'inizio, all'interno di Dolce Alice Live arrivano persone cui hanno in qualche modo voglia di dare emozioni agli altri, poi quando si tratta di bambini, punto.
2: Punto, esatto.
0: Bene, parla.
2: Allora, io sono l'illustratrice di questo trittico.
0: La pittrice.
2: Io sono la pittrice, e quindi cerco di dare insomma forma alle parole che scrivono Miriam e Giulia.
0: Che poi una scrive male, l'altra non si capisce dove può andare. Ma posso immaginare? No, non è vero. Ho visto il libro, è fantastico. I libri sono fantastici.
2: E quindi ci integriamo. Tante volte il disegno va a sottolineare, tante volte va a dire un qualcosa che non è scritto, lascia l'immaginazione, però lascia spazio all'immaginazione, e col fatto che lavoriamo ci divertiamo. Più che lavorare, ci divertiamo insieme. Loro scrivono e a me arriva diretto il messaggio, quello che è scritto o quello che vogliono dire senza averlo scritto.
0: E poi non è neanche facile scrivere quello che si può dire.
2: Esatto, poi specialmente per i bimbi, insomma, fanno un gran lavoro questi due qua.
0: No, anche perché poi, sai, se vuoi raggiungere l'adulto, un uomo no, perché ha due neuroni, vabbè. Ma però se vuoi raggiungere...
2: L'hai detto tu, io non avevo detto niente.
0: Ma lo dico io. Vabbè, però i bambini non è facile, perché sì. Poi i bambini sono innanzitutto una spugna, assorbono tutto. Il messaggio che tu vuoi dare, glielo devi dare positivo, perché non è che tu possa. Ok, e non è facile.
2: Non è facile.
0: Perché è più facile dire il lupo è cattivo.
2: Esatto.
0: Che il lupo è buono.
2: Esatto.
0: Perché poi il bambino è talmente furbo, talmente sadico, tante volte dico sadico il bambino. Perché è buono?
2: Esatto. Ma guarda, girando le scuole con il nostro progetto, perché non l'abbiamo ancora detto, ma basato su questi libri è nato un progetto da noi ideato che si chiama Dante va a scuola, basato appunto sui primi tre libri, perché poi ce ne saranno altri due. E quindi girando le scuole abbiamo visto delle cose meravigliose, i bimbi recepiscono
0: incredibilmente.
2: Sì. E abbiamo pensato appunto di avviare questo progetto proprio per avvicinare un po' i bimbi alla lettura, alla scrittura e alla creatività in generale, no? Diciamo. E quindi abbiamo iniziato a girare le scuole della nostra zona e leggendo un po' degli estratti, no? dei nostri libri. E,

0: Sì, là, e sull'altro c'è
1: esatto.
0: l'Egitto,
1: esatto.
0: Che è bellissimo.
1: E questo è il primo laboratorio. Il secondo laboratorio invece per i bimbi un pochino più grandi, dalla terza alla quinta, abbiamo chiesto loro di riscrivere il finale del nostro primo libro, perché è diviso in parti il primo. E abbiamo fatto un piccolo concorso e abbiamo premiato i bimbi, insomma la storia più bella, ma abbiamo fatto anche delle menzioni particolari e ci siamo divertite tanto noi, ma si sono divertiti tanto anche loro, hanno partecipato tanti bimbi quest'anno, è già il secondo anno che, insomma, che va avanti questo progetto e andrà avanti ancora per altri due anni.
0: Ti faccio una domanda tecnica perché poi il tempo stringe.
1: Certo.
0: Perché i colori pastello?
1: Perché, allora, innanzitutto piacciono principalmente a noi e quindi dovevamo anche essere d'accordo, giustamente, no? Non solo per il testo ma anche per i disegni, quindi. E poi perché sono colori che per i bimbi, insomma, il color pastello è un colore rilassante. È vero che ci sono anche tanti libri che usano colori accesi, non è sbagliato, sono due tecniche diverse. Noi semplicemente ci siamo buttate sui colori pastello, cioè chi usa colori più accesi.
0: Il colore pastello dà tranquillità,
1: dà tranquillità, esatto.
0: Per quello.
1: Poi vedendo anche i disegni che hanno fatto i bimbi, usano maggiormente i pastelli rispetto a, che so, i pennarelli oppure gli evidenziatori, no, per dire.
0: Quindi, perché gli danno più emozione,
1: sì,
0: i pastelli.
1: Sì, sì, lo sfumato,
0: poi fanno così col dito.
1: Esatto.
0: Fantastico. Bene, è stata una bella chiacchierata.
1: Grazie.
0: Abbiamo chiacchierato 30 minuti, guarda, vedi il tempo lì, 30 minuti, bellissimo, stupendo, bellissimo. Poi tanto ai prossimi libri vi rivolgo tutte e tre, perché è giusto, perché lo deve, perché i bambini, bambini, punto, stop, è la cosa più bella del mondo. Un ringraziamento a Miriam, a Giulia e a Alessandra, se ce la fate con la vostra veneranda età venire tutte e tre qua.
1: Non lo so, dobbiamo un attimo.
0: Oh, grazie di cuore, veramente.
1: Continuiamo a
0: botte da tutte le parti. L'intervista a botte. L'intervista a botte.
1: Ma nessuno è stato maltrattato. Ecco.
0: Assolutamente no, assolutamente no. Vi ringrazio di essere stati con noi.
2: Grazie a te.
0: Fate le brave, mi raccomando.
2: Sempre.
0: Sempre, magari anche no. Ciao.
3: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
4: I love the music. Best music.

0: La cosa mi preoccupa. Che c'è, Braia? Cosa vuoi? Ah, sono ancora lì. Che vogliono quelle tre lì? Sto scherzando. Apri il microfono, vai. Che ci siamo dimenticati?
1: Ci siamo dimenticati di dire una cosa molto importante. Che ah. Che se per caso qualcuno volesse comprare i nostri libri, dove li trova?
0: No, questo è un errore mio.
1: Non ci abbiamo messo. Dunque, potete trovarli sul sito della nostra casa editrice GD Edizioni online, oppure chiedere alla vostra libreria di fiducia.
0: Tutto qua?
1: Tutto qua, basta.
0: Mi ha rotto le scatole.
1: Certo, per 30 secondi.
0: È bellissimo. Questa Brian, mettila negli annali, questa che è intervista tra percussionisti e cose varie.
1: C'è di tutto.
0: È stato bellissimo. Sì, amore, dimmi. Ma guarda, parla pure.
1: Ci vengono in mente le cose arate oggi. Non abbiamo detto che se per caso voleste seguire le avventure di Dante, no? Quindi vedere proprio fisicamente.
0: Ma, ti fermo un attimo, ma se non lo dite voi, io come mi fa, capisci? Come posso sapere?
1: Vai, hai ragione, hai ragione. Seguiteci sui nostri social, sui nostri canali social, su Facebook, all'indirizzo Dante Amico Pupazzo, e stessa cosa su Instagram, però scritto tutto attaccato, Dante Amico Pupazzo.
0: Abbiamo detto tutto?
1: Forse.
0: C'è qualcosa?
1: Abbiamo detto tutto?
2: L'accendiamo.
1: Via.
0: Brian, ve le sbatti fuori. Ciao! There, yeah.

0: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best
1: music. Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
4: Ah, grazie Ale!

0: Una delle canzoni più lunghe in assoluto della dance. Ma veramente, guarda, 8 minuti e 30. Cosa fuori dal normale, eh? E c'era un altro brano che veramente non mi ricordo il titolo. Ma non me lo ricordo veramente il titolo. 15 minuti, era bellissima. Allora, grazie.
1: No, che succede? Posso dire una cosa? C'era un altro brano molto lungo, penso che sia di Eros Ramazzotti. E musica è 11 minuti e rotti.
0: Vabbè, Ramazzotti fa schifo. Voglio dire, che chi se ne frega se Ramazzotti fa un pezzo dance, 15 minuti e fuori dal normale.
1: Per la cronaca, così tanto.
0: Tanto
1: per dire qualcosa, una cretinata al microfono, ok?
0: Sì. Allora, senti un po', Patrizia, insomma, la salsa tira fuori il meglio dagli artisti, sempre e comunque, gli fa dire quello che vuole, giustamente, se no non sarebbe in Dolce Alice Live. Allora, abbiamo qualcosa notizuole? Ti ha mandato qualcosa perché ha detto vado via, perché devo spedire qualcosa, vado via.
1: A proposito di spedizione, guarda, casca a fagiolo.
0: Immaginavo.
1: Questa notizia.
0: Sì.
1: Tu conoscerai sicuramente Temu, Shein, queste
0: Alibaba.
1: Sì.
0: Queste bicchiere.
1: Un ragazzo ha ordinato una scacchiera su Temu e insieme alla scacchiera gli è arrivato uno scorpione di 6 centimetri.
0: Perché è compreso? Perché era compreso? Ma lui ha letto male, c'ha scritto
2: invece di fare scacchiera. Scaccomatto, mette lo scorpione.
1: Comunque, ragazzo, lo scorpione è stato molto fortunato perché non è stato punto, ma lui ha aperto lo scatolo, ha tirato fuori la scacchiera e poi ha appoggiato il cartone a terra, vicino ai piedi, vicino alla sedia.
0: Sì.
1: Poi si è visto qualcosa che si muoveva a terra e ha capito dopo qualche secondo che si trattava di uno scorpione. E ha preso quello che aveva tra le mani e l'ha schiacciato e poi ha subito fatto una denuncia, una reclamazione. Comunque il pacco era chiuso, non era
0: direttamente
1: dalla Cina.
0: Si stavano facendo alla griglia gli scorpioni, che quelli li mangiano, no?
1: Mangiano, sì.
0: E allora è andato uno dentro.
1: Lui è scappato, dice, prima di finire alla griglia hanno sulla brace.
2: Vado in Europa.
0: Ecco, faccio una cosa, mi faccio schiacciare in Europa, che forse è meglio. È un amico perché abita vicino a Dolce Alice Live, proprio come abitazione, come domicilio. Don't Cry Tonight per Savage, ogni tanto lo incontro. Facciamo colazione insieme in quel
2: Roberto,
0: quindi Roberto Zanetti, lo salutiamo, ogni tanto lo incontro e mi dice, senti, faccio da pirla, ma fai sempre la radio? sì

0: Central Line 1983 per quanto riguarda la musica di Dolce Ricciolaio. Allora, ci siete? Facile da pirla?
1: Sì, ci siamo. Aspettiamo che ci chiami sempre, noi siamo presenti.
0: Sì, sì, sì. Allora, io opterei, se voi siete d'accordo, chiaramente, perché sarebbe...
1: Abbiamo altra scelta?
0: Assolutamente no. assolutamente no. Bene, detto che no, io pensavo di mandare il Vintage Italy. Che ne pensate voi di questa cosa?
2: Io
0: non so cosa ha combinato il ragazzaccio, perché questa settimana ha realizzato tutto quanto lui. Non so che brano sia, come, dove, soprattutto quando.
2: Vai, Brian, che sei grande.
0: Allora, sì. Brianone, smettila! Mamma mia, quei siti porno veramente.
1: Ma guarda,
2: il padre di
1: dimmi una
2: tanto.
1: Cosa, ma cosa ti è successo ai capelli?
0: Chi, io?
1: Sì, tu.
2: È scoppiata la caldaia.
1: Perché?
0: Lascia fare, mi tolgo cuffie, metto cuffie, faccio un casino. E poi sono
1: non
0: lunghi.
1: Non ti si può guardare.
0: Sono lunghi a quel punto lì.
1: Non
0: vado.
1: Ti si può guardare.
0: È vero, già sono brutto così. Più metti anche il. Brian,
2: no,
0: per
2: tu
0: favore.
2: Non lo sai, Patrizia, due. Li tiene così lunghi.
0: Brian, sveglia Brian, il vintage.
1: Che sta facendo?
0: Ma non lo so, ma io
2: porta i capelli lunghi, Max, sì. Quando vado dal carcere li utilizzi.
0: È arrivato.
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Le persone inutili non sono mai inutili, sono nascoste, sono lì, ma hanno un cuore più grande di tanti altri che sono e vogliono fare i bulletti per mettersi in evidenza nella nostra cara e bella società. Un saluto a Paolo Vallesi, che è stato con noi ospite chiaramente a Dolce Alice Live. Noi gli vogliamo bene, poi io che sono toscano ve l'adoro, no? Che dici? Difendo,
1: ci associamo anche noi.
0: Certo, a Paolo
1: Vallesi, sì.
0: Ma certamente chi è che non vuol bene a Paolo Vallesi? Bonnie Tyler a Dolce Alice Live.

0: Bonnie Tyler, gli anni 80, quanto lei era eccezionale, era una ragazzina piccolina, fantastica.
1: Bonnie Tyler,
0: piena di vita, eccetera, eccetera. Allora, senti, Patti LaBelle, magari ti piacerebbe avere la voce di Patti LaBelle, però non c'è.
2: No, mi tengo la mia di voce.
0: Anzi, non è neanche l'altezza. Allora, di.
2: Ma io mi tengo la mia bassezza,
0: sì,
2: pure.
0: Sì. Allora, hai la notizuola?
2: Sì, sì.
0: Vai.
2: Pirla.
0: Sì, vabbè.
2: Sì, Pirla, sì, ce l'ho. Allora, oggigiorno la maggior parte delle persone ci affidiamo a ChatGPT, sì?
0: E cioè?
2: Però è molto pericoloso perché si può perdere anche il proprio lavoro.
0: Quindi?
2: È successo ad una persona, precisamente è successo a Robert Moreno, che è un ex commissario tecnico della Spagna.
0: Ah sì, mi ricordo.
2: Lui
0: Moreno,
2: era il vice di Luis, di Enriquez, mi sembra.
0: Vai.
2: Comunque,
0: sì.
2: Ti stavo dicendo, lui è stato chiamato da un club russo per allenare una squadra che era ultima in classifica.
0: Sì.
2: E lui sembra che si sia affidato a ChatGPT per fare la formazione, per il mercato, per le sostituzioni, per l'itinerario.
0: Tutto.
1: E hanno perso tutte le partite. Alla fine.
2: Sì.
1: hanno perso tutte le partite.
2: Ha fatto comprare un ragazzo da classe 88.
0: Un ragazzo per il calcio è già vecchio, comunque vai.
2: Sì, ma comunque 10 presenze,
1: 0 gol,
0: certo.
2: 7 partite, 1 punto.
0: Bene.
2: Morale della favola, vai a casa.
0: Certo, si va a casa direttamente, Allora, detto questo, non è possibile. Vi volete presentare quando entrate dentro?
2: Ma chi è arrivato? Lui è arrivato?
0: È arrivato il mostro di Loch Ness, guarda, talmente brutto col naso
3: cosa
0: lungo.
3: Cosa ha fatto la Fiorentina?
2: Non è vero.
0: No, guarda, una cosa bella. Siete pronti? Perché se siete pronti io vi va. Cioè, andate così vi togliete dai marocchi glacé, vi togliete. Siete pronti? Sicuro? C'hanno anche la sigla, mamma!
4: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio. Eyes Without a Face, Billy Idol.

La canzone Eyes Without a Face di Billy Idol nasce dal fascino dell'artista per i titoli dei film horror e in particolare del film francese del 1960 Occhi senza volto. La canzone è stata scritta da Billy Idol e dal suo chitarrista Steve Stevens e il titolo è un chiaro riferimento al film. Il testo della canzone riflette infatti sulla tristezza e sulla frustrazione per una relazione che ha perso la sua magia, chiedendosi come ritrovare l'amore perduto. Eyes Without a Face. Per noi oggi c'è Billy Idol.

0: Classici alla radio, una finestra aperta sul mondo.
1: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
3: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
4: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
5: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
6: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
7: Ma io vorrei sapere perché fugge, io non riesco a capire questa cosa, io lo caccio, lo caccio. Change, the very best of Change, un brano bellissimo all time, che naturalmente, che c'è? Vabbè.

0: Change on Time a Dolce Alice Live. Ci avviciniamo piano piano dolcemente anche al termine.
1: Ho detto sono stato velocissimo. Non si è capito nulla di quello che ho detto.
2: Sì, si è capito.
0: Si è capito. Allora, perché non sono più abituato allora a fare Dolce Alice Live. Allora, detto questo, volevo dare una notizuola che Dolce Alice Live sarà in esterna quest'estate. Abbiamo già due date che sono dalla parte opposta. Cioè, abbiamo una data a Bolzano, bellissimo posto meraviglioso, dove faremo, fantastico, dove registreremo Dolce Alice Live. Ci sarà un concerto delle artiste del Dolce Alice Live, etichetta discografica, e una saremo in quel di Siracusa. Allora, immaginatevi voi, Bolzano e Siracusa. Ora io spero
2: agli estremi dell'Italia.
0: Agli estremi dell'Italia. Io devo parlare con l'agenzia, no? Con Gio Bertè, che lo salutiamo, che ha preso in mano la nostra trasmissione e ci sta vendendo. Però Gio, mi raccomando, non è che il venerdì siamo a Bolzano e il sabato a Siracusa, sarebbe una cosa improponibile, no? Ora vedrai che mi risponde: Max, non capisci una pirla, sei un pirla. La vedrà sicuramente così. Allora, hai una notiziola volante invece di sbadigliare? Che
2: ma io volevo ricollegarmi
0: al
2: discorso di prima, quando Lori si è scappato via. Ma quando viene là a fare quell'intervento di 10 minuti, ma si siede oppure sta lì in piedi?
0: No, sta in piedi, non si toglie neanche il cappotto. True Summer, una all'interno delle Banana Lama.

0: rendezvous. Il rendezvous sarebbe proprio praticamente, facciamo un rendezvous, cioè capito, una riunione, no? E di solito si diceva quando dovevi incontrare qualcuno. Bene, rendezvous, io la morona. Veramente. Però Brian, di tutti i brani francesi.
1: Allora, guarda, io parlo il francese pure. Rendezvous è un incontro, quando tu ti devi incontrare con qualcuno. Però
0: che t'ho detto?
1: Quando c'è un incontro con il partner o la partner, sì, si dice tête à tête.
0: Le tette lasciale stare, le vediamo dopo.
1: Dice tête à tête.
0: Sì, tête à tête vuol dire faccia a faccia, no? Vuol dire da soli. Ma un rendezvous.
1: Testa a testa. Ma io,
0: a testa di minchia. Allora, per favore, hai la notizola, così almeno mettiamo un brano, poi arrivano i saluti.
1: La stavo cercando adesso, perché quella Alessandra, quella che mi ha mandato Alessandra, sono finite e ne stavo cercando una.
0: Perché non ho voglia di
1: guarda
0: una,
1: ne ho trovata una sì, che a te non può succedere mai. Una persona a Como è stata sanzionata, multata, perché aveva i capelli troppo in ordine.
0: Anche vabbè, non come il sottoscritto in questo momento. una schifezza veramente a provvedere.
1: No, ti multano se esci così, ti arresti direttamente.
2: No, è che lui sta facendo il provino per fare la nuova edizione di Sandokan.
0: E faranno San Maial. Allora, detto questo, All e John Oates a dolce di Celaio.

0: questo è il brano più conosciuto, no? Di Terry Hall and Joe Oates, però hanno fatto degli album meravigliosi, ma quanto sono stati bravi, hanno fatto delle cose bellissime. Allora, Patty, ci sei?
1: Dica.
0: Dica. Mi senti?
1: Sì, ti sento.
0: Sicura? Io non vi sento più, com'è?
1: Sì, io ti sento benissimo.
0: Sto a scherzare,
1: No, ma può essere che non ci senti, ma non perché non funziona qua, ma perché sei sordo tu.
0: Sì, sicuramente, guarda.

0: E io pago. Totò diceva
1: io pago.
0: Un ringraziamento alla Sassa che è in redazione, sta a dormire tutto spento, che devo fare? Allora, ok, perfetto. Poi un ringraziamento a Loris Marchi che fugge e poi naturalmente a voi che mi accompagnate ormai
2: fino alla fine.
1: Con la manina fino alla fine.
0: Fino alla fine. Un bacione e un baciotto a tutti, mi raccomando, ciao. Fate i bravi. Ciao. E alla prossima. Ciao.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Grazie.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
2: Sono le 11 e 9 minuti.
3: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
4: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'Olivicola Casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena.

è in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.

siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

preghiera, una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: è mezzogiorno.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17esimo raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.

0: nella società italiana e nel mondo.
1: Come ottimizzare le prestazioni delle nostre bicilindriche con dei semplici accorgimenti. Abbiamo acquistato due elementi essenziali per far sì che il nostro 650 lavori nel miglior modo possibile. L'indispensabile filtro benzina della Ridex, che posizioneremo tra il serbatoio e il motore per far arrivare al carburatore il massimo degli ottani filtrando le impurità. 5.000 giri al minuto hanno bisogno della fluidità e viscosità di un olio sintetico di ottima qualità. Per chi non la conoscesse, lei è la nostra 500, versione lusso, del 71, con motore 650, derivazione Fiat 126. In gergo tecnico, una bomba su ruote. Cominciamo i lavori. Iniziamo scaricando il vecchio olio, quindi bacinella, svitiamo il tappo e via. Prima di rimpiazzare l'olio, ne approfittiamo per registrare il gioco delle valvole. Smontiamo il coperchio delle punterie. Per chi non lo sapesse, la valvola di aspirazione ha un diametro maggiore rispetto a quella di scarico. A motore freddo bilanciamo le valvole, quindi portiamo il cilindro 1 in fase di scoppio, in modo tale da bilanciare le valvole del secondo cilindro e così viceversa. Il nostro 650 va regolato a 0,25 di scarico e 0,20 di aspirazione. Una volta ripetuta l'operazione per le quattro valvole, chiudiamo tutto e mettiamo il nuovo olio. Mettiamo in moto e verifichiamo. Perfetto. Per ultima cosa, installiamo il filtro della benzina Ridex. Noi abbiamo deciso di posizionarlo sul serbatoio prima della pompa meccanica, in modo tale da avere il carburante filtrato fin dal principio. Occorre tagliare il tubo benzina e rimuovere la parte in eccesso per consentirci il montaggio del filtro. Ricordatevi di ancorare il tutto con delle fascette metalliche. Non ci rimane che far riempire il filtro facendo girare il motore. Siamo pronti per il collaudo.
0: 500 del 71, brano del 71. Questo è il Duca Bianco. Changes.

0: Dicesima edizione del Raduno della Maiella. Ascoltiamo le voci dei protagonisti.
1: Allora, siamo qui a caso di con Andrea Lannutti per la 13ª edizione del Raduno della Maiella di Piazza 500.
2: Sì.
1: Allora, ci racconti un po' come si svolgerà la giornata
2: di oggi. Sì, oggi fra poco partiamo e andiamo a Montenero Domo, qui passiamo per Gesso Palena, Torricella, andiamo a Montenero Domo. Dopo che siamo a Montenero Domo c'è il sindaco, il comune di Montenero Domo, che ci offre un aperitivo e dopo l'aperitivo andiamo a vedere Iuvanum, è un posto tipico nel museo, in modo che c'è da vedere delle belle cose architettoniche. Da quello poi partiamo, andiamo lì al ristorante, che non è altro che un'azienda agricola, che ci ospita tutta la giornata.
1: L'associazione quando è nata?
2: L'associazione è nata nel 2007 a Castel San Pietro Terme, siamo partiti con Bimbi e Raduni a Castel San Pietro Terme, poi nel 2009 pensò di venire anche a caso per fare questi raduni, quindi dal 2009 ora è la 13ª edizione. Poi dopo con l'associazione c'è dato anche un gemellaggio con Castel San Pietro e Casole, il sindaco è qui con noi che dopo potrà testimoniare e dire raccontare la storia.
1: Va bene, grazie, è una bella iniziativa, grazie. Complimenti.
3: Benvenuti a Casoli, siamo alla 13ª edizione di 500 a Castello, è un modo per vedere un po' tutto il territorio. Partendo da Casoli, questa manifestazione abbraccerà un intero territorio, raccogliendo le bellezze dei nostri territori e assaporando anche le privatezze dei nostri territori. È un appuntamento immancabile che noi aspettiamo ogni anno, proprio un modo che ci lega anche con Castel San Pietro Terme, perché siamo gemellati con questa città che ci unisce fortemente per importanti valori storici. Oggi qui a casa è una giornata splendida, con il sole e con queste bellissime macchine che fanno vedere proprio l'amore che ognuno ha con la propria macchina, con la propria 500. È palpabile questo sentimento unico che raccoglie tanti amanti di questa macchina d'epoca che vuole festeggiare a casa e che per noi è un grande orgoglio.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
4: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure nella nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie 1098 e 711 kHz. Una radio tutta da gustare.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: Sono le 13 e 8 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
3: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30, pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati sul tratto appenninico dell'Autosole, rallentamenti per lavori tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze. In Liguria code per lavori sulla 7 di Serravalle tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Incidente sulla 12 Genova Rosignano con incolonnamenti tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. Ripercussioni anche verso Livorno con code tra il bivio per la 7 di Serravalle e Genova Est. Nelle Marche abbiamo un incidente sulla 14 Adriatica con auto in fila tra Loreto e Civitanova Marche in direzione Pescara. Ancora sulla 14 code per lavori tra Fermo Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio in direzione Ancona. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.

Give me a hand to Greg Shen!

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in me.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai una

0: Sono le 14.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-7014127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.
3: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927. This is a Lethal Media Production.

0: 9:15.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì 19 giugno a Lucerna, in Svizzera. Ma intanto il presidente americano Donald Trump torna a minacciare Teheran. Se non si comporta bene, ricominciamo con le bombe. Poi specifica che non è un testo finale, è un protocollo di accordo. I leader del G7 da Evianna si dicono soddisfatti dell'intesa e sottolineano come tra gli obiettivi cardine della futura pace c'è la necessità che il regime non arrivi mai ad avere un'arma nucleare.
2: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE insieme alle forze di destra. Oggi l'Italia ha ottenuto un grande successo in Europa, rivendica dal G7 di Evian la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando di un provvedimento storico, frutto soprattutto del lavoro del governo italiano e che consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare nell'Unione Europea.
3: La sfida dell'innovazione è una delle grandi prove del nostro tempo e nessun paese può immaginare di affrontarla in solitaria. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la firma di un memorandum sulle AI con gli altri presidenti dei Cotec nazionali, il re Felipe VI per la Spagna e il presidente Antonio José Seguro per il Portogallo. La concentrazione del controllo delle nuove tecnologie nelle mani di pochissimi soggetti privati, ha aggiunto il capo dello Stato, ne ha fatto realtà talmente potenti da pretendere di disattendere se non di travolgere ogni regola.
2: La cronaca: il procuratore generale di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti e la conferma definitiva delle condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Nella requisitoria il rappresentante dell'accusa ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di fare passare in giudicato gli ergastoli per i genitori della ragazza, per i cugini e i 22 anni inflitti allo zio. Nei confronti agli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Per il procuratore generale Marco Dall'Olio si è trattato di una vicenda agghiacciante.
3: Papa Leone XIV celebrerà i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Lo storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana è una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro.
2: Il calcio: Marcus Kroos, che resta all'Eintracht nonostante il tentativo del Milan di portarlo in Italia offrendogli il ruolo di direttore tecnico, il 45enne ha deciso di continuare il suo lavoro col club con cui è sotto contratto fino al 2028. Dopo l'ufficialità di Amorim come nuovo allenatore, e caccia quindi in casa rossonera un nuovo chef della parte sportiva. Resta da capire se rossoneri torneranno su Osek, ex DS del Fenerbahce, o vireranno su altre figure.
3: È tutto, a più tardi.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500. È il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30, pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-7014127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sul tratto appenninico dell'Autosole, rallentamenti per lavori tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze. In Liguria code per lavori sulla 7 di Serravalle tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Incidente sulla 12 Genova Rosignano con incolonnamenti tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. Ripercussioni anche verso Livorno con code tra il bivio per la 7 di Serravalle e Genova Est. Nelle Marche abbiamo un incidente sulla 14 Adriatica con auto in fila tra Loreto e Civitanova Marche in direzione Pescara. Ancora sulla 14 code per lavori tra Fermo Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio in direzione Ancona. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.

pull. Well, is it here? I look in the drugstore. Is it?

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Buon pomeriggio. In primo piano 6 km di coda per un incidente che ha coinvolto due camion, un furgone e un'auto sulla 1 Milano-Bologna, tra la 22 del Brennero e Reggio Emilia, esattamente al chilometro 143 e 100 in direzione Milano. Il traffico scorre sulla sola corsia di emergenza. Code dovute ai curiosi anche in direzione opposta. Per le altre notizie sulla 15 Parma La Spezia, possibili rallentamenti tra Pontremoli e Berceto, dove si transita su carreggiate ridotte per i lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Gravagna. Si viaggia su carreggiata ridotta sulle E45 Orte Ravenna tra Verghereto e San Piero in Bagno per lavori fino al 27 giugno. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train

Ben ritrovati sul Suono Jazz di Just Train, siete con Francesco Sciarretta in radio come sempre ogni settimana per circa 60 minuti. Iniziamo questo percorso in radio con la musica di qualità e un artista, si chiama Marco Albani, bravissimo chitarrista ed autore. Lo ascoltiamo con un brano di parecchi anni fa dal suo disco d'esordio Kronos. Il brano è Esmeralda, Marco Albani e la sua band.

In questo Kronos Marco Albani esplora le sonorità del Mediterraneo con tutte le sue influenze stilistiche e culturali. L'ascolto era questa Esmeralda da Kronos, disco uscito nel 2007 per Marco Albani e la sua band. Sempre in tema di musica mediterranea, adesso la Grecia con un trio di artisti molto conosciuti ed amati come Agathonas Iacovidis, Vavis Goles e Grigoria, che insieme eseguono questa Tasiliarica Summatia, I tuoi occhi gelosi.

un trio formato da musicisti greci che hanno in comune come linguaggio musicale la musica popolare del rebetico, classico genere musicale della tradizione greca nato al Pireo ai primi del Novecento, da molti considerato il blues greco, e dalle tre voci che sono Agathonas Iacovidis, Babis Goles e Grigoria abbiamo ascoltato Tasiliarica Sumatia, I tuoi occhi gelosi, per questo brano mediterraneo appartenente alla cultura musicale greca. Prossimo ascolto, restiamo in tema di world music con dei riferimenti anche alla musica etnica e jazz, con un coloratissimo brano del chitarrista italiano Daniele Bragaglia con questa sua recente Peruvian Dance. Daniele Bragaglia.

Un salto in radio sulla musica latinoamericana, uno standard classico praticamente di un compositore portoricano, si chiama Bobby Capó, siamo negli anni 50, questa era Pier Canela come versione di due straordinari artisti come il bassista camerunense Richard Bona, che ha incontrato un pianista cubano strepitoso come è Alfredo Rodriguez. La loro arte è confluita in questa versione preziosissima di questo classico della musica latinoamericana come Pier Canela, scritto da Bobby Capó negli anni 50.

un'antica ninna nanna svedese ripresa da un quintetto di artisti di notevole bravura, si chiamano Rilton Sven e il brano era questo God Not Jorden, Buonanotte Terra per Rilton Sven. E così è passato un terzo della trasmissione su Just Train. Ancora un saluto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta, settimanalmente qui in radio con il programma musicale di qualità. E facciamo un salto in Brasile e incontriamo due artisti come Yamando Costa e Hamilton de Holanda che suonano questa samba pro Rafa. Yamando Costa, Hamilton de Holanda, due chitarristi davvero straordinari. Buon ascolto ancora.

0: Due musicisti virtuosi della chitarra acustica sono i brasiliani Yamandu Costa e Hamilton d'Olanda. In questa versione live rendono omaggio a un violinista brasiliano molto noto da quelle parti come Rafael Raveio, e il brano non a caso era questa Samba Pro Rafa dal vivo. Fra circa mezz'ora su Just Train, il consueto spazio dedicato all'artista della settimana. In arrivo però prima c'è James Senese con Napoli Centrale e un pensiero per Pino Daniele con questa versione di Chi tene o mare. James Senese e Napoli Centrale.
1: Un omaggio al grande Pino. Chi tene o mare.

0: alle 16 e 30 minuti.
1: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17esimo raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30, pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del

0: Sono le 17:01.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Buon pomeriggio. In primo piano 6 km di coda per un incidente che ha coinvolto due camion, un furgone e un'auto sulla 1 Milano-Bologna, tra la 22 del Brennero e Reggio Emilia, esattamente al chilometro 143 e 100 in direzione Milano. Il traffico scorre sulla sola corsia di emergenza, code dovute ai curiosi anche in direzione opposta. Per le altre notizie sulla 15 Parma-La Spezia, possibili rallentamenti tra Pontremoli e Berceto, dove si transita su carreggiate ridotte per i lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Gravagna. Si viaggia su carreggiata ridotta sulle E45 Orte Ravenna tra Verghereto e San Piero in Bagno per lavori fino al 27 giugno. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
4: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30, pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

giovanissimi che sono a casa in questo momento, abbiamo un personaggio nuovo che è venuto alla ribalta, direi prepotentemente, perché veramente si è imposto subito. Appena l'abbiamo visto a Sanremo abbiamo detto: questo è un ragazzo che vince, perché ha quella personalità che ci vuole oggi, soprattutto in mezzo ai giovani. E poi aveva scelto anche una canzone molto bella, molto adatta per i giovani di oggi, racconta un po' quello che desiderano, quello che sognano. È un ragazzo che alcune cose da raccontarci, ce le dirà dopo che avrà cantato questa canzone, quindi è inutile che io ve lo anticipi. Si chiama Eros Ramazzotti, certamente ricorderete questo nome. C'erano anche altri ragazzi degni di arrivare ai primi posti, però Eros Ramazzotti forse aveva quella cosina in più. È un romano, ci farà sentire naturalmente la canzone che ha presentato a Sanremo. Quindi, amici ascoltatori, ecco a voi Eros Ramazzotti, che è stato oggetto di domanda questa sera nel nostro giornalone, che canta Terra Promessa.

Eros Ramazzotti, eccolo qua. Eros, non ti posso dare la mano perché ho in mano qualche cosa che ti farà molto piacere. Ogni tanto io ho l'onore di consegnare a nome di Sorrisi.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacciccire nella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicciri nella compagna di cella precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffaevo i politicamente,

0: 18
1: e 2 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
3: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.

testo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifisso.

Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre, quanto è stronzo, accetto.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sul tratto appenninico dell'Autosole, rallentamenti per lavori tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze. In Liguria code per lavori sulla 7 di Serravalle tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Incidente sulla 12 Genova Rosignano con incolonnamenti tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. Ripercussioni anche verso Livorno con code tra il bivio per la 7 di Serravalle e Genova Est. Nelle Marche abbiamo un incidente sulla 14 Adriatica con auto in fila tra Loreto e Civitanova Marche in direzione Pescara. Ancora sulla 14 code per lavori tra Fermo Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio in direzione Ancona. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Borgo Live è tornato, un'altra fantastica puntata, come ogni mercoledì sera dalle ore 19, dagli studios di MRC Media Radio Castellana nel borgo di Castel San Pietro Terme. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e a Mr. Pieroni in console.
1: Oh, ciao Dave, ciao, bentrovati a tutti. Potete mandarci un messaggio al 348-7607-907. Mi raccomando,
0: tra la nostra chat, tramite WhatsApp, per i vostri saluti, le vostre dediche. Siamo arrivati ormai a metà giugno, questo giugno che sta volando via con un sacco di appuntamenti, di eventi che ci sono stati questo fine settimana, è stato veramente carichissimo, poi ne parleremo. Ma in studio con noi questa sera abbiamo due grandi ospiti, abbiamo Federico e Anxi, bene, ci ho preso, un saluto.
2: Ciao, ciao, buonasera a tutti.
3: Buonasera.
0: Perché oggi abbiamo un tema molto particolare, anzi due temi molto particolari. Allora Federico, tu di cosa ci vuoi parlare?
2: Allora, io sono un astronomo, mi occupo di astronomia, quindi lavoro per adesso quello che è l'Istituto Nazionale di Astrofisica e in particolare studio quelli che sono fenomeni di natura galattica, quindi come è fatta la nostra galassia, la Via Lattea e le stelle che ci sono al loro interno.
0: Bellissimo, bellissimo. E tu invece, Anxi?
3: Io invece mi occupo di astrologia.
0: Astrologia, e dopo parleremo anche di, esatto, queste due differenze.
3: Esatto. E vado più nella parte un po' spirituale e vado un po' in contrasto perché la Terra è...
0: La Terra non siamo nella
3: stessa linea.
0: Vedete in modo diverso.
3: Quindi vediamo un attimo.
0: Invece
3: cosa, Pierone cosa
0: ci parlerà
3: fuori.
0: Di gastronomia.
4: Sì, io vi dico sulla gastronomia.
0: Che sono quelle tre cose da non confondere mai.
4: Oggi parleremo di tagliatelle ai funghi.
0: Tagliatelle ai funghi, ovviamente.
4: Piatti. E bull.
0: Allora, noi come sempre cominciamo super carichi quest'oggi perché ci sono stati grandi concerti al Firenze Rock e soprattutto c'è stato Lenny Kravitz, lo ascoltiamo subito, American Woman.

0: American Woman, Lenny Kravitz, dal grande album Five del 1999, che è stata anche colonna sonora di Austin Powers, la spia che ci provava. Allora, eravamo qui con i nostri grandi ospiti che ci parlano di queste due, cosa diciamo, queste due filosofie o teorie o scienze. Per esempio, partiamo da Federico. Quindi dobbiamo far capire ai nostri ascoltatori la differenza tra astronomia e astrologia. Astrologia, quindi astrologica, astronomia invece.
1: L'astronomia è quella parte della scienza che si occupa di studiare le caratteristiche del cielo. Ora, in realtà, in antichità, nell'antica Grecia, se vogliamo, astronomia e astrologia erano in un certo qual senso legate insieme, nel senso lo studio, l'osservazione dell'astro e cercare di interpretare quella cosa che era l'astronomia, la cometa, piuttosto che in ambito umano.
0: C'erano anche molte credenze, certo, legate a quello che poteva la gente in quel momento percepire da quello che li circondava, guardando le stelle o anche guardando la Terra.
1: Assolutamente. Poi dopo, con l'evoluzione del pensiero, con l'evoluzione della storia, la cosa si è un po' separata. L'astronomia è quella parte di scienza, quindi, che usa i dati osservativi, le cose che io posso vedere, per cercare di capire che cosa sono, ad esempio, tutte quelle luci che io vedo in cielo ogni notte, quindi come sono fatte, il perché si muovono, il perché stanno ferme, il nostro posto all'interno di tutta quella che è la grande macchina cosmica.
0: Bene, invece Anxi, dal tuo punto di vista?
2: Dal mio punto di vista, l'astrologia è una scienza che va a vedere come questi astri che noi abbiamo sopra le nostre teste, che vediamo, influenzano la Terra, le persone, tutto quello che ci circonda. L'astrologia dà una spiegazione alla nostra vita, è un qualcosa che si riflette dal momento in cui noi nasciamo, abbiamo delle posizioni, abbiamo dei pianeti che ci guidano in ogni ambito della nostra vita. E quindi la cosa che siano separate, secondo me, è un po' da rivedere, perché comunque non è solo vedo le stelle come fanno, come si muovono, è anche come influenzano.
0: Beh,
2: noi.
0: Devo dire che forse avevano ragione i greci a tenerle un po' unite e parlarne tutti insieme. Io, grazie a mia mamma, anche mio babbo, che sono molto spiritual, e tutti gli anni mia mamma mi fa il quadro astrale dell'anno e poi me lo leggo, poi dico vabbè, tanto non è che credo molto agli oroscopi, ma delle influenze posso capire che ce ne siano, ecco. Poi che possono essere a livello, anche scientificamente parlando, probabilmente la scienza ancora non può spiegare certe dinamiche, certi meccanismi, e si va più che altro a, diciamo, quella che può essere una logica più di sensazione, se sì, posso dire.
2: Ma anche abbastanza, nel senso, noi i giorni della settimana, ad esempio, sono tutti basati sui pianeti, sull'energia dei pianeti. È un po' come separare un qualcosa che non è separato, cioè i pianeti ci influenzano, secondo la mia visione, in ogni cosa è influenzata dai pianeti, quindi è un po' limitante.
0: È quando si dice, sai, la luna storta.
2: Sì, perché la luna influenza direttamente la mente. Cioè.
0: Quando è che va storta, Pieroni? Te la vedi storta?
3: Non so, io so quando scendo dal letto col piede sbagliato.
0: Col piede sbagliato, ti fai male?
3: Non so, ma dopo.
0: Io devo dire che non sapevo, prima di cominciare a viaggiare oltre l'Atlantico, da noi la Luna si vede quando è, diciamo, un quarto, anche meno, si vede, diciamo, verticalmente, mentre invece da altre parti del mondo si vede orizzontalmente. Quindi quando la Luna è a un certo punto si vede che fa il sorriso, no? Infatti sì, mi dicevano, è la Luna che sorride, ma come? Da noi non si vede così. Però sì, punti di vista diversi.
1: Sì, sì, è lì, è proprio legato al dove mi trovo all'interno del mondo, no? Però anche lì, ad esempio, i segni zodiacali che noi pensiamo sono effettivamente costellazioni, tra virgolette, un po' più importanti, perché sono tutte quelle costellazioni che il Sole tocca durante l'anno. Ora, il Sole è fermo al centro del nostro sistema solare, la Terra si muove, quindi in maniera prospettica, quando noi siamo in un punto, vediamo che il Sole si trova in quella determinata costellazione. Quindi per questo noi oggi diciamo 12, in realtà sono un paio di più, sono più importanti, perché sono quelle che vengono toccate dal Sole. Ed effettivamente il Sole, per noi che siamo qui sulla Terra, è una stella.
0: Punto, punto.

0: Allora, in realtà non mantengono proprio le stesse distanze, nel senso su... Allora, in astronomia, io quando parlo di astronomia parlo di miliardi di anni come se fossero noccioline proprio. Nel senso,
1: perché tu sei, perché ne hai già...
0: Ne ho già un tot.
1: Te c'eri già da prima.
0: Sì, sì, già la barba bianca inizia ad esserci, insomma. E in realtà su tempi scala estremamente lunghi, quindi parliamo di miliardi di anni, le stelle si muovono in cielo. Esiste una missione spaziale che è quella che, con cui ho lavorato io, con cui lavoro ancora, in realtà, che fa proprio questo di lavoro, cioè misurare con precisione estrema massima le posizioni delle stelle e i movimenti piccoli che questi hanno nel corso dei secoli, no, dei millenni sostanzialmente, quindi parliamo di migliaia di anni, ecco.
1: Migliaia. E parlando appunto dei giorni della settimana, come c'è stato il Firenze Rock che ha visto Lenny Kravitz la prima serata, mentre invece a chiudere il festival sono stati The Cure, noi ci ascoltiamo un grande pezzo di The Cure, Friday I'm in Love.

0: Friday I'm in Love, The Cure, dall'album Wish del 1992, un grande Robert Smith che si è esibito con i Cure al Firenze Rock. È stato veramente un evento spettacolare, perché grandi nomi come anche Robbie Williams, che invece è stato il sabato, che hanno fatto veramente grande intrattenimento. Allora, noi parlavamo con i nostri ospiti di cose molto interessanti nel fuori onda, ma io volevo anche, perché siamo ovviamente Rock in Borgo Live, tutti il rock che vuoi, parlare anche delle vostre affinità rock. E so che tu hai delle amicizie, delle aderenze.
1: Ho un maestro spirituale che è una rock star, diciamo.
0: Una rock star, una rock parliamone. Star, quindi sì. Come si chiama?
1: Si chiama Prashant Trivedi, ok? E lui è proprio un maestro spirituale e porta la musica rock come strumento, come un'espansione della sua spiritualità.
0: Lo devo dire a mio babbo, perché se avesse preso anche lui il filone rock invece di altri.

0: altre cose. Avrei potuto crescere magari già con una chitarra in mano,
1: magari,
0: invece di arrivarci dopo.
1: Ma anche perché diciamo c'è questa cosa che il nostro corpo è elettrico, è una batteria letteralmente.
0: Io sono elettricista, quindi credo tantissimo all'elettricità e a tutto, esatto, il campo elettromagnetici.
1: Ok, quindi il fatto che prendi una chitarra elettrica in mano, tu il tuo campo elettromagnetico lo espandi con la chitarra elettrica.
0: Sicuramente, come fa Amos nei suoi concerti, a quei volumi.
2: Addirittura anche troppo.
0: Anche
2: forse.
0: Troppo, esagera.
1: Quindi comunque l'elettricità in questo senso è molto importante nella spiritualità anche, e la musica è lo strumento primario per espandere anche la spiritualità.
0: Quindi rock...
1: Rock e spirituale.
0: Rock, assolutamente.
1: Sì, sì, sì. Dio,
0: non sempre si associa il rock,
1: esatto,
0: alla spiritualità.
1: Esatto, sembra sempre,
0: magari,
1: non solo...
0: negli anni 60 i Woodstock, i Figli dei Fiori avevano preso questo filone rock un po' molto in questo genere, ma poi nel moderno di oggi,
1: esatto,
0: diciamo che non è che sempre si associ.
1: No, perché pensi spiritualità, pensi, non so, home tutto il giorno,
0: dei fiori,
1: esatto, però
0: sì,
1: in realtà
0: static dance.
1: Esatto, spiritualità vuol dire carica.
0: Vanno più sull'elettronica, devo dire. Io frequento anche un po' certi ambienti con amicizie che ho un po' in giro per tutto il mondo, e devo dire che quando si parla di spiritualità c'è più di altro dei DJ e della musica,
1: esatto,
0: elettronica, che parlandoci chiaro, la musica elettronica creata poi da un campionatore, quello che è, ha poco di spirituale in realtà, mentre gli strumenti suonati,
1: esatto,
0: però c'è anche tutto un filone di gente che suona ovviamente in acustico e che fanno ovviamente spiritualità più acustiche, come le campane tibetane,
1: sì,
0: i suoni che vengono utilizzati per armonizzare il,
1: sì,
0: corpo, no?
1: Sì.
0: E guarda, io ne so, ne so.
1: Infatti, bravo.
0: Ne so abbastanza. Allora, Federico, invece, parliamo un po' delle vostre esperienze, di come nasce la vostra passione per questi argomenti.
3: Allora, io diciamo che sono attualmente lavoro presso quello che è l'Osservatorio Astronomico di Padova, che è uno dei...
0: Ma è lontana Padova!
3: È vicino all'Islanda Padova!
0: No, su un altro pianeta!
3: ed è uno dei quattro osservatori più antichi d'Italia. E la mia passione per l'astronomia, insomma, è nata più o meno a cavallo del liceo, grosso modo, quando arriva quel fatidico momento in... Cosa fai da grande? E da lì ho detto, boh, cosa faccio, cosa non faccio? Guardando un po' i piani di studio si scopre che, ad esempio, nell'università ad astronomia c'è un corso che è gastrofisica.
0: Gastrofisica
3: che
0: non è che quando mangi troppo ti,
3: no,
0: viene la gastrite.
3: No, non proprio, è quella parte dell'astrofisica che si occupa di studiare, ad esempio, i gas che sono all'interno delle galassie o altro materiale.
0: Ma attenzione, abbiamo una chiamata importantissima, la devo fare. Aspetta un attimo, Ise, ci siamo? Ise, mi senti? Ise?
4: Pronto?
0: Pronto?
4: Mi sento.
0: Mi senti? Allora, sto parlando con te qui in radio perché tu sei al concerto degli Iron Maiden al San Siro.
4: Esattamente.
0: Allora, come va la situazione lì?
4: Allora, qua gli spazi sono già abbastanza gremiti.
0: L'atmosfera?
4: L'atmosfera è elettrizzante perché è il primo concerto dei Maiden a San Siro, il primo concerto di metal, finalmente di metal in uno stadio italiano grande, e anche oggi Stileris ha detto che non vedrò di giocare alla scala del calcio.
0: A me dispiace tantissimo non essere venuto, ma proprio non ce la potevo fare, quindi divertiti anche per me e canta tutte le canzoni come se fossi lì con te, per piacere.
4: Sarà fatto.
0: Ricordiamo che Ise è un grande fan degli Iron Man e che vince sempre quel concorso, che è il primo a entrare allo stadio. Anche questa volta?
4: No, stavolta no, l'ho vinto solo la settimana scorsa a Amsterdam.
0: Poverino.
4: Purtroppo sono stato sfortunato sto giro.
0: Infatti stamattina ti cercavo a lavorare, dice, ah no, è vero che sono a Milano.
4: Esatto.
0: Va bene Ise, ti ringrazio per la risposta. Grandi Iron Maiden, manda tanti video, tante foto per me, grazie. E poi ci racconterai, fammi una bella recensione. Dopo parleremo di Iron Maiden e ascolteremo qualche brano. Vai Ise.
4: Va bene, ciao a tutti ragazzi.
0: Ciao Ise, ciao.
4: Ciao.
0: E anche questo è Rock in Borgo Live, le nostre chiamate in diretta, quelli che sono ai concerti, come la settimana scorsa Amos, che è andato a vedere, o due settimane fa, a Metallica.
2: Sì, no?
5: Sì, sì, sì. Esattamente. Sì.
2: Continuate a mandarci delle chat al nostro.
5: Il nostro bellissimo numero, il 348-7607-907.
2: Non volevo interromperti, ma era importante perché mi ha detto Ise che fra 10 minuti cominciano i concerti, dopo sarebbe stato impossibile fare questa piccola chiamata. Continuiamo con la nostra programmazione super rock, perché abbiamo un pezzo che appunto. Lo introduci tu?
1: Sì.
2: Dai, vai tu. Allora, vai.
1: Questo pezzo si chiama Maybe di. Del gruppo B Omega.
2: B Omega, maybe. Potrebbe essere.

0: era Maybe dall'album Calchi, se non sbaglio, Return of the Birdman, pubblicato dalla Prima Trivel dal 2021. Allora, tu Hanksy sai tutte le curiosità di questo brano, di questa band, di questo album, quindi parlaci brevemente di questa. Mi piace tantissimo questo genere perché anche se un album del 2021 però risuona tanta sonorità anni 70, ma anche un po' di punk clash, un bel genere.
1: È un genere abbastanza unico, direi, unico e originale sicuramente. Tutto anche le parole che dice, bisognerebbe andare un po' più a fondo di tutto questo album sicuramente. Calchi perché il maestro che ha prodotto questo album si definisce il Calchi Avatar, qui andiamo, e per questo anche tutto l'album riguarda la sua presenza e la sua missione, diciamo, in questa terra, che comunque, come dicevamo, è un'estensione, la musica è un'estensione di quello che lui sta facendo, e la sua musica è, come dire, dovrebbe servire anche per risvegliare le persone a una spiritualità, al fatto che non esiste solo la materia, al fatto che c'è un po' di più, c'è qualcosa oltre anche questa vita.
0: Molto bene, allora sì. Noi vogliamo sapere dove possiamo ascoltare questa fantastica band, i prossimi concerti, sai come si stanno muovendo in quest'estate?
1: Allora, diciamo che i suoi concerti sono un po' particolari perché qui apriamo anche un altro tema che sono i cerchi nel grano, perché lui i concerti li fa nei cerchi nel grano. Quindi
0: adesso ce n'è tanto da tagliare, bisogna fare in fretta.
1: Qui è una cosa un po'...
2: Perché dire, fa prima i cerchi e poi fa i concerti?
1: No, i cerchi non li fa lui. Qui andremo in un tema abbastanza ampio, però...
0: Ma lo sanno tutti che i cerchi li fanno i contadini, perché così la gente va a fotografare, vanno a comprare il grano da loro. Anche mio babbo ha dei campi di grano, li fanno loro apposta.
1: Infatti se vedete nell'album ci sono proprio le fotografie dei cerchi nel grano, quindi... È una qualcosa abbastanza di mistico sicuramente. E
0: anche in Spagna c'è stato, non c'era un cerchio, c'è stato Dave Was Here, però è una straccia stretta, l'ho fatto con la macchina.
1: Quindi sì, e questo brano, ecco, Maybe è proprio anche per, come dice, Maybe you won't like what we have to say, forse non vi piacerà cosa abbiamo da dire, perché comunque quello che abbiamo da dire va un po' contro...
0: Ma io non so, Federico, adesso correggimi se sbaglio, però voglio dire, ogni, diciamo, opinione, ma anche di diversità di punti di vista, non dovrebbe dispiacere a qualcuno. Nel senso, te la pensi così, tu la pensi così, io la penso diversamente. Anzi, potrei essere incuriosito dal tuo punto di vista, che magari prima non ho mai seguito per qualche motivo. Quindi, Federico.
3: Certo, no, ma assolutamente. Anzi, cioè, il confronto è la base di qualsiasi cosa, qualsiasi idea. Anzi, è proprio confrontando idee, confrontando suggestioni che poi nascono quelli che sono studi successivi. Quindi quella è la cosa fondamentale, il dialogo, così. Alla base di quello, la cosa più importante, almeno dal mio punto di vista, è il rispetto dell'idea altrui. Quindi, nel senso, io posso avere una mia idea, una mia concezione che può essere simile alla tua, simile alla sua, simile a quella di chiunque altro, o magari completamente diversa.
0: Vai pure avanti.
3: Ma la cosa importante, fondamentale, è proprio di avere il rispetto l'uno dell'altro. Ecco.
1: Assolutamente. Il problema è che quando vai, diciamo così, a toccare quello che è nel sistema, quello che si insegna a scuola, quello che è così, dopo ovviamente nelle masse si accende un po' il
0: quando
1: fuoco.
0: Quando vai a ravanare, vai a rimescolare di tutti questi temi, magari si possono trovare dei contrasti, perché purtroppo c'è della gente che
1: non accetta il confronto.
0: Non accetta
1: anche
0: il confronto, e quindi sì, potrebbero succedere queste cose.
3: Ma il confronto è...
4: Cosa c'è da fare questa sera?
0: Te lo spiego con Live Zone. Allora, per il Live Zone di questa settimana, io ovviamente abbiamo parlato del Firenze Rock, è stato un grandissimo concerto, ma c'è stato anche il concerto di Olbia, di Vasco Rossi, le due date a cui hanno partecipato i Magenta 9 come apertura, e avremo Amos la prossima settimana che ci farà una bella recensione sulla grande esperienza che hanno provato i nostri amici. E come eventi da segnalare, io ieri sera stavo ascoltando MRC, che c'era ovviamente Emersioni, e Joe Gala, che era l'ospite, il cantautore che avevano in studio ieri sera Bruno La Voce e Mauro, e ci parlava di questa app bellissima che sono andato a vedere, me la sono già scaricata, che si chiama La Musica Live, che ti fa vedere sulla mappa con dei marcatori tutti live, ovviamente di quelli che si sono iscritti all'applicazione per promuoversi, ti fa vedere in tutte le varie città d'Italia che live ci sono. Tu puoi cliccare sopra e andare a vedere tutti i live. Quindi io adesso, è un'applicazione fantastica, perché quando non sai cosa fare vai lì, ti guardi sulle mappe a seconda di dove sei, dove vuoi andare, ti guardi la zona che vuoi, che sei interessato, ti clicchi e guardi gli eventi e magari ci vai.
2: È un'idea geniale.
0: È un'idea genialissima, infatti noi ci dobbiamo iscrivere con Rock in Borgo.
2: Ci stavi già pensando.
0: Ci stavi già, non lo sapevi, io l'ho scoperto ieri sera, devo dire, ogni tanto, vedi, anche Bruno ci dà queste belle idee, e devo dire, è un'idea di appunto Joe Gala, che è fantastica, molto fantastica. Io sono sicuro che crescerà tanto, perché tanti gruppi si vorranno promuovere, ma anche tanti locali che fanno i live e vogliono far sapere al pubblico che cosa possono andare ad ascoltare, sia a Bologna che ovviamente in tutta Italia.
2: Creeremo un post sul nostro sito rockinborgo.it.
0: Esatto, ci dobbiamo
2: pubblicizzando questa cosa.
0: Pubblicizzandola, la linkiamo perché è fantastica. Quindi Federico, parlavamo anche di rock e di gusti musicali prima con te, quindi dici un po' i tuoi.
3: Sì, allora diciamo che quello che è un po' il lavoro dell'astronomo, che è quello sia di osservare il cielo, quindi durante la notte si fa le osservazioni a quelli che sono alcuni grandi telescopi sulla Terra. Io ad esempio sono stato recentemente in Cile, dove ci sono i più grandi telescopi del mondo, e lì logicamente quando passi tutta la notte magari al telescopio devi anche magari lavorare, perché se sbagli un pezzettino o il telescopio si spacca o perdi una notte osservativa, però magari avere nell'orecchio qualcosa che ti tiene anche
0: sveglio.
3: Sì, anche perché è vero che l'astronomo osserva di notte, ma la riduzione dei dati, quindi io prendo i dati brutti brutti brutti, li metto a posto, li sistemo per farci poi la scienza dopo, e quella la faccio durante il giorno, quindi è tipo H24 non stop, come
0: quindi cosa. come diciamo colonna sonora delle tue nottate a scrutare il cielo abbiamo musica rock.
3: Sì, anche, quindi tutta musica che ti può dare veramente un po' di carica e comunque anche un po' di concentrazione, perché comunque quando sei lì la testa ce la devi mettere, quindi...
0: Mi dicevi prima che il tuo approccio al rock iniziale è stato con...
3: Allora, io in particolare ho iniziato un po' con gli AC/DC e quindi su quella parte lì, su quelle canzoni lì, su quel tema lì, sono andato ad approfondire. Quindi bene o male quelle in tutte le playlist, almeno una canzone c'è sempre.
0: E noi ce l'abbiamo, una canzone per te, TNT, AC/DC.

0: TNT, TNT, AC/DC, brano del 1976, un grande classico della band australiana, quando ancora la voce avevano il grande Bon Scott. Questo è il tuo gusto, sono i tuoi gusti preferiti, quindi AC/DC. Se Pieroni intanto potrebbe aprire, eccoci qua. E sta, perché Pieroni è impegnatissimo con le chat stasera, perché abbiamo un sacco di gente che ci vuole fare dei saluti da Tarifa, ma non solo, anche dal profondo sud dell'Italia. Scusa Federico per l'inconveniente.
1: No, questi sono più o meno questo è il genere che almeno ogni tanto durante le serate osservative abbiamo sempre.
0: TNT, quindi cose esplosive.
1: Sì, esattamente, anche perché uno dei grandi ricerche che facciamo è la ricerca di esplosioni stellari, e quindi ci sta, insomma.
0: Che magari c'è qualcuno che mette della dinamite sui pianeti per farteli vedere esplodere.
1: No, per adesso non ancora, anche se in teoria qualcuno ci pensa.
0: Ma qui dalla chat ci stanno chiedendo, tu che osservi di notte con questi cannocchiali mostruosi, hai visto passare Goldrick?
1: Allora, non ancora,

0: ma abbiamo un telescopio puntato sulla sua direzione.
1: Perché c'è un sacco di fan, che soprattutto le ragazze, che sono innamorate ancora di Actarus. Vorremmo prima o poi incontrarlo, ecco.
0: Ci proviamo. Apriamo un nuovo filone di ricerca dedicato.
2: I ragazzi tirano a Venusia, però.
1: Ma a me Venusia non piaceva tanto. C'erano più le ragazze di Mazinga Z, o soprattutto del Daitan.
2: Daitan erano.
1: Perché Venusia era un po', insomma, un po' scialbietta. Insomma, vabbè, giusto, si poteva innamorare lei di Actarus. Quindi, invece, Hengsi, insomma, per l'invece l'osservazione delle stelle, voi come la. Come la fate?
3: Beh, il punto è che se in astronomia si vede la Terra che gira, noi vediamo invece il cielo che gira.
1: Il cielo gira?
3: Sì, esatto.
1: Quindi, ma noi stiamo parlando, quindi la Terra gira e invece secondo te la Terra non gira?
3: No, secondo me la Terra
1: è ferma.
3: Sì.
1: Però che forma avrebbe?
3: Piana.
1: Piana.
3: Pianissima. No,
1: cioè, piana però con le montagne.
3: Sì, un piano con quello che vediamo.
1: No, perché se fosse piana io non potrei fare enduro. Non mi potrei divertire tanto.
0: Difficile.
1: Se fosse tutta una spianata come la pianura padana sarebbe difficile.
3: E poi c'è il polo nord al centro, che è sempre stato lì da sempre. Non si è mai mosso
1: da prima del polo sud.
3: Beh, comunque anche
1: il polo sud quindi non esiste.
3: No, il polo sud è tutto l'Antartide, no?
2: Il bordo, dici.
3: Però, il bordo.
1: Però allora voi non chiamate polo nord e polo sud, perché per voi non esiste né il polo, nord né il sud, non esiste il sopra e il sotto.
3: No, nel senso, cioè il polo nord che è il punto centrale, il polo sud è fuori dal polo nord, cioè nel senso nel bordo.
1: Allora noi in Emilia Romagna siamo al centro e
2: siamo tra il polo sud e il polo nord.
1: Invece giù, allora noi non c'è il sud, in Italia non c'è il sud. Non c'è nord
3: tutto
1: e sud.
3: Cioè se ti allontani dal polo nord vai al sud.
1: Allora Lega Nord non esiste in Italia. Non esisterebbe in teoria. Lega piana sarebbe. No, stavamo ovviamente scherzando su questi temi, ma spiegaci un attimo, stavamo chiedendoci prima, no? Quindi se la Terra invece è un globo e noi da qui facciamo un foro perpendicolare verso il basso e spuntiamo dall'altra parte, non so dopo quanti migliaia di chilometri, invece nella Terra che non ha questa forma, dove si sbuca sotto?
3: Allora, io so che hanno, in Russia mi sembra, hanno fatto un posto di cola. Non lo so, un foro, diciamo, che a un certo punto non riuscivi ad oltrepassare e in più iniziavano a sentirsi dei suoni, adesso non so se ne siete al corrente, però...
1: Della musica rock.
3: Della musica rock, può essere.
1: Veniva.
3: Però...
2: Era il concerto di quelle del piano di sotto.
3: Cioè, noi non possiamo sapere effettivamente cosa effettivamente c'è. Io, se mi devo basare sulla cosmologia vedica, che è quella che appunto di cui mi occupo, nel senso che cerco di parlarne, questo è un piano dimensionale, è una sorta di frequenza, non è proprio una materia che...
1: Una specie di realtà...
3: È una dimensione, cioè tutto... Anche l'universo, no?
1: Quindi
3: secondo
1: sarebbe
3: i Veda è un verso.
1: Una percezione.
3: È un verso, è un insieme di suoni, di frequenze. La creazione nei Veda è un verso, è un suono.
1: Allora noi ascoltiamoci i prossimi suoni, i prossimi versi, proprio dei nostri grandi Iron Maiden, dedicata a Ise che si trova adesso a Milano, a San Siro, Wasted Years.

0: Ma che bello questo pezzo!
1: Questo è dedicato a te.
2: E per dedicato a te, ora, questo ovviamente era Wasted Years, un grande assolo di Adrian Smith che lo proporrà questa sera a San Siro, dove c'è Ise per noi, che ci farà una bella recensione personale quando lo vedrò domattina, probabilmente al lavoro. E per dedicato a te, ovviamente, abbiamo avuto i nostri Magenta 9 che sono stati protagonisti davanti al grande pubblico di Vasco Rossi a Olbia. E 35.000 persone per loro alla grande arena che è stata allestita a Olbia. Ma io volevo anche salutare, visto che prima parlavamo di terra piatta ma con l'enduro sopra, che io sono reduce da questo grande evento che c'è stato questo fine settimana, sabato e domenica, il Calanchi Trophy, che io ho partecipato come pilota ufficiale della radio MRC, quasi ufficiale, e con la mia bella Teneré, e mi sono proprio divertito, devo dire, grazie a tutto il gruppo 051, a Nicola Fattibene, grande organizzazione. C'era anche la nostra sindaca Francesca Marchetti a dare il via alla gara, che è durata 2 giorni, 150 km il primo giorno, 120 il secondo. Sono arrivato alla fine con un po' di fatica, la moto ha retto bene, ma è stato un grande evento che si ripete tutti gli anni dal villaggio della Salute Più sui colli di Castel San Pietro Termini, nella Val del Silero. Bellissima, bellissima esperienza, ci tenevo a dirlo. Allora, per dedicato a te, andiamo ad ascoltare i nostri grandi Magenta 9 con Notte Brava.

0: Grandi amici di Rock in Borgo, vi ascoltiamo sempre da Tarifa. Vi saluta anche un casino la donna più triste di Spagna, Judy Morales.
1: Ah, grande Judy, la nostra amica da Tarifa.
2: Ciao Davide,
1: Judy.
2: E tutti gli amici di Media.
1: Dov'era? C'era un altro messaggio. Ah, ascoltiamolo.
2: Di Radio Castellana, sono Emanuela Toglioni, la sorella di Davide Toglioni, e mi trovo in questo momento a fare un tour della Basilicata, anche se ho appena scavallato e sono adesso in Calabria.
1: Ciao Lela, mia sorella in vacanza.
2: Consiglio a tutti di visitare. Siamo al ristorante Figli di Bottarga.
1: Gran Figli di Bottarga, mangiate anche per noi.
2: Un bel aperitivo. Vi saluta anche Andrea.
3: Ciao a tutti da Bob.
1: Ciao Bob.
2: Un bacio grande e buon proseguimento su Radio.
1: Grazie, grazie Lela. Ciao. E Bob in vacanza da una vita. Allora, dopo Judy Morales e la Lela, i nostri grandi ascoltatori, questo era stato dedicato appunto da Judy Morales, Notte Brava dei Magenta 9, che hanno suonato questo pezzo davanti a 35.000 scatenati fan di Vasco Rossi. E come continuiamo a parlare con i nostri ospiti, che ho lasciato un po' in stand by, scusate, abbiamo tanti interventi. Stavamo parlando con Federico prima delle costellazioni e del perché non si muovono o si muovono.
4: Sì, in realtà per noi non si muovono, ci sembrano fisse, però se le andassimo a guardare su tempi scala enormi, sì, in realtà si muovono. La stessa stella polare che noi oggi vediamo a nord, in realtà se andassimo a vedere il cielo degli antichi egizi, a nord non c'era stella polare,
1: nella stessa posizione.
4: Diciamo che il nostro asse terrestre puntava verso un'altra stella.
1: Allora faccio una domanda: quindi gli egizi, appunto, mi hai detto, avevano orientato quelle tre belle piramidone con le tre stelle della cintura di Orione, giustamente?
4: Sì, sì, sì.
1: Sono ancora allineate?
4: Allora, sarebbe da andare a fare i calcoli, però si può sicuramente andare a fare. A occhio e croce mi direi che un minimo di disallineamento sicuramente.
1: 2-3 mm hanno sbagliato.
4: Qualcosa si può essere.
1: Allora, insomma, queste piramidi quando saranno state mai costruite? Le hanno costruite veramente gli egizi o erano già lì da prima? Tu che sei più sul mistico, più sulle cose, quali sono le risposte delle vostre?
5: Allora, non possiamo precisamente sapere quando sono state costruite le piramidi. Quello che possiamo sicuramente intuire è che è difficile credere che siano state le persone come noi a costruire queste piramidi. E per quanto riguarda il Polo Nord, do anche un attimo la mia visione, no? La stella polare, volevo dire.
1: Certo.
5: Anche quella ruota molto più lentamente, però comunque
1: si sposticchia.
5: Cioè, ha un ciclo anche quello, che però è molto molto, cioè, migliaia di anni, ok? Ha un ciclo anche quello, anche se la Terra è ferma, questo polo nord si muove piano piano anni.
1: Prima o poi bisognerà cambiare questo cuscinetto, perché se qua a forza di girare, se va fuori asse.
5: No, ha un asse anche lui, è il polo che gira anche il polo.
1: Gira, cioè, come, cioè,
5: però
1: cioè,
5: a migliaia di
1: io
5: anni.
1: Mi dispiace, ma questa battuta la devo fare perché ho visto questa trasmissione con Lillo e Greg quando parlava la teoria del polo, il buco con il polo intorno, insomma, con la mente intorno. Vabbè, questa la volevo dire, Fioroni, potevo dirla.
6: Certo,
1: ricordiamo la nostra chat, visto che ci sei.
6: Mandateci tanti messaggi, anche degli audio. Specificato magari prima che non ci sono delle porcherie,
1: no.
6: 348 76.
1: Ma perché
6: 07.
1: No? Anche le porcherie sono un punto di vista.
6: Allora, con le porcherie, mandateci gli audio con le porcherie al 348 76 07 906.
1: E che siano soprattutto molto rock. Come noi adesso ci andiamo ad ascoltare, visto che parlavamo di giorni della settimana, abbiamo parlato di venerdì con i fantastici Cure e quei lavoratori che invece non sono tanto contenti di iniziare la settimana il lunedì, però con Vasco Rossi sì, e questo è lunedì, un grande live che tutti ricorderanno, questi grandi cori. Vai Vasco! Mi ha lasciato e
7: sono stato anche conciato per un lì. Passerò tutta l'estate qui, compresi lunedì. Quelli li odio di più, non lo so, ma è così.

0: E questo è lunedì, Vasco Rossi, una canzone che mi piace tantissimo perché parla di questo giorno della settimana relativo alla luna, visto che ce ne parlavamo prima. E quindi parliamo della luna, quindi quando si dice uno alla luna storta, la luna dritta, luna di qua, luna di là, ma sei lunatico. E poi tante canzoni di Vasco Rossi che sono relative alla luna, tipo Dillo alla luna, Domenica lunatica, insomma c'è tanto da parlare di questa luna, Federico.
1: Sì, sì, allora sicuramente la luna è uno degli oggetti più interessanti che ha sempre attratto un po' la cultura, perché comunque è un oggetto sicuramente brillante, è uno, è il secondo oggetto apparentemente più brillante in cielo, solo perché
0: tra l'altro
1: è vicino.
0: È l'oggetto più vicino, sì, di tutti gli altri alla Terra.
1: Sì, sì, di oggetti naturali, sì. Poi dopo adesso abbiamo tutta una serie di satelliti che ci creano un po' di problemi, ma questo è un dettaglio.
0: I satelliti che abbiamo mandato noi?
1: Sì.
0: O... Ah sì,
1: sì, sì, sì.
0: Dovremmo abbatterli
2: anche,
0: tutti.
2: Anche Elon sembra che abbia... Stia dando un po' fastidio a tutti.
0: Io li caverei, sì, via tutti, proprio lì. Sì. Se avessi il Goldrake passerei in giro per l'atmosfera, fuori dall'atmosfera, a missilarli tutti con i missili perforanti!
1: Sì, sì, ma allora quello è un tema complicatissimo perché c'è tutta una giurisprudenza anche dietro complessa. E...
0: Ah, c'è della giurisprudenza, sì, dietro? Sì. Ah, beh, satellite ovviamente. No, sì, pensavo alla Luna, scusami un attimo.
1: No, perdonami, dietro i satelliti. Anche perché se noi volessimo andare sulla Luna abbiamo il problema di dover attraversare questa nuvola,
0: ecco,
1: di satelliti.
0: Ecco, appunto, adesso sì, ecco perché non ci riescono più a andare, perché sì, una volta non ce li avevano.
1: Una volta era... Allora, viaggiare nello spazio è complesso a prescindere, in qualsiasi momento, negli anni 60 così come oggi, ed è veramente pericolosissimo perché se mi si buca una gomma qua per te sulla Terra più o meno la riparo.
0: È sulla Luna il gommista forse non è ancora arrivato,
2: bisogna chiamare l'ACI.
0: Esatto. Bisogna chiamare, sì, l'ACI, ACI Luna, che stavo per uscire adesso, proprio è una cosa nuova, c'è anche l'app,
1: sì.
0: Però bisogna andarci solo quando è piena perché sennò non si vede un cazzo sulla Luna.
1: Sì, sì, esatto. E quindi la Luna è un corpo estremamente interessante ed è un pochino anche l'obiettivo delle prossime missioni spaziali, è quello di atterrare, di arrivare sulla Luna, con una serie di problematiche tecnologiche, perché per arrivarci la tecnologia c'è, ci siamo arrivati tempo addietro.
0: Siamo arrivati con un walkie-talkie e un accendino, voglio, sì, dire, sì, adesso non ce la fanno, perché adesso ci siamo complicati la vita, è vero Anxi?
3: Certo, assolutamente.
0: E cosa ne pensi della Luna?
3: Allora, la Luna io non lo chiamo oggetto, ma lo chiamo plasma, possiamo vedere come anche quando è traslucida la Luna, quando è giorno, tu vedi il cielo dietro la Luna, oppure ci sono delle foto anche che si vedono le stelle dietro la Luna, perché per la nostra visione la Luna non è un oggetto.
0: Però è tondo.
3: È quello che vedi.
0: È spiattellato.
3: È quello che vedi. E poi comunque ha un'influenza diretta sulle maree, sulle nostre emozioni, sulle nostre giornate.
0: Io di maree ne so a pacchi e devo dire ovviamente quando vado a surfare per me conta tantissimo se siamo un periodo di luna o no, perché le,
3: esatto,
0: maree sono più grandi, influenzano tantissimo le onde e delle volte mi dà fastidio che ci sia e dalle volte invece ho piacere che ci sia, a seconda un po' dello swell, vabbè,
3: esatto,
0: parleremo poi.
3: Però se la luna influenza l'acqua, ok? E noi anche siamo fatti di acqua internamente, quindi
0: e birra delle volte, anche birra.
3: Vabbè, comunque sempre acqua.
0: Come influenzerà la birra la luna? Te quando bevi, cioè te preferisci i pieroni bere con la luna piena o...
2: No,
0: in assenza
2: bene,
0: di luna
2: va bene sempre. Nessun, luna,
0: l'importante
2: piena,
0: è che non sia solo luna, no, anche alle 2, alle 3, sì, dipende, sì,
2: alle 11.
3: E
2: insomma,
3: se posso aggiungere, a livello astrologico la luna influenza direttamente la mente, quindi dove hai posizionata la luna tu nella tua carta astrologica vedi come la persona pensa, il suo modo di ragionare, perché è direttamente connessa alla mente. Moon mind,
0: yes. Beh, dipende come è connessa con la mia carta di credito, delle volte per fortuna o meno che ti tirano via oppure no. Va bene, stiamo ovviamente divagando, non vorrei dire delle cose che non stanno bene, ma come corpo perché non vediamo mai il lato, the dark side of the moon, come dicevano i Pink Floyd?
1: Allora è tutta una questione di bilanciamento. Allora la luna influenza la terra, sì, perché c'è quella che si chiama forza di gravità, che è quella che ci tiene qua coi piedi attaccati a terra, che tira verso di sé l'acqua del nostro pianeta, di conseguenza noi abbiamo l'alta e la bassa marea, eccetera eccetera.
0: E allora noi siamo arrivati in chiusura con questi grandi temi, perché il nostro mondo è bellissimo in qualsiasi modo lo sia. It's a wonderful world, yeah. E noi ci ascoltiamo Ramones. Non ce l'ascoltiamo perché siamo ma potevamo andare avanti, ci avevano detto Pieroni. Perché non lo mettiamo? Ma dai, mettiamolo.
2: Lo aggiungiamo dopo. Solo per i podcaster.
0: Solo ora facciamo un after sul podcast. Grande Rock in Borgo Live, vi aspettiamo ogni mercoledì alle 19. Ciao a tutti!
4: Alla prossima puntata!
5: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

Io accolgo te come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolmi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce.

0: sole 21
1: e 3 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
3: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'Olivicola Casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.
4: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

MRC Radio, in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, presenta 8 e mezzo, edizione speciale. Il supporto musicale a questa giornata eccezionale.

0: Buonasera, buonasera cari amici vicini e lontani. Per vicini intendo quelli che sono qui in zona St. Peter Castle, nel cuore della provincia di Bologna, e soprattutto un saluto agli amici molto più numerosi che ci seguono in DAB dall'Abruzzo. Qui è MRC Radio e questa sera facciamo una puntata speciale di 8:30, imbastita in fretta e furia. Stiamo aspettando che arrivi l'ospite clou della serata per pubblicizzare, promuovere, promozionare quello che sarà l'evento che andrà in scena domenica 21 giugno a Casoli, provincia di Chieti, in Abruzzo. Raduno delle 500 storiche vintage, o quelle diciamo piccoline di una volta, anni 50, 70 e via così, e ci sono un sacco di novità. Voglio ricordarvi il numero, se qualcuno volesse mai messaggiare: 347-76-348-7607-907. Un po' di concitazione c'è, ma venivamo adesso da un corso di sopravvivenza, perché qua
1: di primo soccorso, non sì, sopravvivenza.
0: No, ma anche di sopravvivenza, col caldo che c'è oggi si muore. Comunque no, non divaghiamo, siamo in attesa che arrivi il nostro editore, perché vogliamo appunto parlare di questo evento. Ci siamo visti qualche tempo fa per promuovere il raduno che abbiamo fatto qui a Bologna, a Castello, in provincia di Bologna. Era fine aprile, era il 10 di maggio, adesso che mi ricordo bene la data esatta. È stata una giornata anche quella molto bella, siamo andati a fare un bel giro, e anche a Casoli ci sarà la possibilità di, oltre che fare vedere le proprie 500, ci sarà anche la possibilità poi di fare una visita a un frantoio, tante belle cose che generalmente arricchiscono quello che è questo momento di convivialità. Sono qua un po', diciamo, preso per i capelli, ma lo faccio molto volentieri. Voi sapete che io conduco 8:30, la rubrica giornaliera di 500 secondi, che è fatta apposta per celebrare il mito della piccola di casa Fiat. Va in onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, sulle frequenze di MRC Radio, che in AM sono 711 e 1098 kHz. Dura 8 minuti e mezzo, giusto il tempo di avere qualche pillola per scoprire un sacco di storie, misteri, trucchetti, aneddoti, impressioni degli utenti sulla 500, che è un mezzo rivoluzionario che ha motorizzato tutta l'Italia a partire dalla seconda metà degli anni 50. Dal 57 al 75 è stata prodotta in quasi 5 milioni di esemplari e è stato veramente un grande successo di mercato per la casa torinese.
1: Ma soprattutto vorrei dire, scusa se ti interrompo, ma così ti faccio rifiatare, bere, eccetera, eccetera, che noi ovviamente siamo MRC, ma vedete anche nel nostro logo che c'è il contachilometri della mitica 500 con attorno le cuffie e il microfono davanti, semplicemente perché ovviamente MRC è una divisione, si chiama così, dell'associazione 500 a Castello, che sta per diventare, è già diventata APS, associazione di promozione sociale, e diventerà presto anche RUNS, per cui nel registro unico nazionale delle associazioni del terzo settore, insomma. Ok, per cui questo volevo non solo per farti rifiatare, ma per dare un pochino il segno.
0: Vorrei fare un appello, anzi un appello che si divide in due branche. Il primo è questo messaggio in codice: Andrea, dove sei? E cerca di arrivare, che qui dobbiamo sbloccare la situazione. Questo è il primo appello. Il secondo appello è rivolto a tutti gli amici dell'Abruzzo, in particolare gli amici di Casoli. Se qualcuno di voi è intenzionato a fare bella mostra della sua 500 domenica prossima, il primo giorno d'estate, mandateci una testimonianza che ci state ascoltando al 348-7607-907. Si vince una settimana per due persone in un resort delle Maldive, tutto spesato da MRC Radio.
1: Da Lannutti in particolare.
0: Sì, in particolare da Andrea Lannutti, no, che notoriamente persona molto generosa, cuore
1: non diamo delle fake news.
0: Il cuore grande quasi come la regione Abruzzo.
1: Dai, smettila, dai, per favore, dai.
0: No, spero che arrivi, perché insomma è lui il motore della trasmissione, quindi noi gli reggiamo il gioco, dovrebbe arrivare a momenti. Metterei una canzone se insomma, perché stasera occasionalmente si è ricostituita la famosa coppia La Voce.
1: Lo Star Team, Stars Team. No, vabbè, ti fidi della musica che metto io?
0: Non ho problemi.
1: Bene, allora, Andrea, mi raccomando, ti stiamo aspettando. Adesso facciamo un po' di melina. E questa è la musica che va bene, secondo noi, per ovviamente 8:30. Questo è uno speciale. Adesso mi dirai tu se ti va bene o no. Ok?
0: Certo,
1: se parte, perché c'hai dei problemi di regia. Ok. È partita. Questa è MRC e noi siamo 8:30. Dillo tu con la tua voce.
0: 8:30. La pillola di 500 secondi per celebrare il mito della piccola di casa.

0: Allora, non si è mai capita questa mania di andare a casa a farsi una doccia dopo il lavoro. Io non la capisco sta cosa. Perché è arrivato Andrea, ragazzi.
1: Ma cosa vuoi fare? In questi giorni qua, se non ti fai una doccia è un casino.
0: Col fresco.
1: Mamma mia.
0: Come stai?
1: Per riprendere un po' la vita. Beh, insomma, andiamo avanti.
0: Allora, intanto comincio subito così, Andrea. Quando sei intenzionato ad andare giù a casa, di sabato, venerdì?
1: Allora, sabato, adesso vedo, possibilmente prima possibile, perché ho da fare alcune cose giù e quindi devo vedere un po' se ci manca qualcosa, perché può essere che si scorda qualcosa qualcuno, anche la polizia municipale può anche scordarsi un particolare, tante cose.
0: Ma giù non hai una persona di fiducia?
1: Sì, ce n'ho un paio di persone, però loro vogliono me e sta a posto, quindi io questa volta onestamente avevo un problema in andare giù in Abruzzo, ma ci vado volentieri, perché così vedere di cercare di fare questo raduno il meglio possibile, come abbiamo sempre fatto dal 2009 in qua.
0: Ascolta una cosa, Andrea, ma dalla tua esperienza c'è grande adesione, a che numeri
1: ma,
0: fa?
1: Ma non lo saprei, perché ci sono già altri. Una volta, quando ho iniziato io, c'ero solamente io, adesso ci sono diversi raduni in giro, allora la gente non riesce ad arrivare dappertutto, perché insomma diventa una cosa, una spesa abbastanza non molto facile da sostenire,
0: certo.
1: Perché minimo una coppia di due persone con 500 fai presto andare via 100 euro.
0: Ah, certo.
1: Allora,
0: certo.
1: Per questo
2: posso fare un annuncio, scusate, sì. Se mi intrometto, ma visto che siamo in DAB in tutto l'Abruzzo, per cui con un potenziale bacino di utenza di oltre 1.200.000 persone, è bene che insomma ripetiamo la location giusta, le date, gli orari, in modo che magari chi ci ascolta in DAB possa venire. In quale provincia, dove, bene, quanto costa, di tutto quello che puoi.
1: Perfetto, dico tutto che vuoi, dico anche il percorso se vuoi.
0: Certo.
2: Tutto.
1: Niente, la location quindi è a Casoli, provincia di Chieti, l'ho iniziato nel 2009 più o meno in questi tempi qua, e quindi abbiamo ormai, sono parecchi anni che facciamo questi raduni, il secondo raduno dell'anno, perché prima faceva Cassa San Pietro, poi lì in Abruzzo, e sono contento che tutti gli abruzzesi hanno la possibilità di ascoltarci in DAB, ma adesso fra poco, appena possibile, appena che il Ministero ci autorizza a accendere il 1098, che è già autorizzato, ma stiamo aspettando alcuni particolari, anche 1098 in Abruzzo come qui a Cassa San Pietro. Bene, e volevo dirti, il costo del raduno sono 40 euro a testa, quindi compreso colazione, aperitivi, gadget, pranzo, in corsa.
0: Tutto
1: completo.
2: In corsa per gli abruzzesi vuol dire tutto.
1: Ecco, in corsa qua.
0: In abruzzese come si direbbe tutto quanto?
1: Tutto cosa.
0: Beh, comunque il prezzo è buonissimo.
1: Ma sì, ma perché si fa apposta per agevolare il massimo.
0: Oh, non ti voglio illudere, ma per il raduno di settembre mi sa che ho già opzionato un nuovo equipaggio.
1: Perfetto.
0: No, se io faccio un po' di promozione.
1: Quello di settembre è un incontro tra amici per aprire la festa della bracciola, più che un raduno, anche se possiamo chiamarlo raduno, me lo chiamo ritrovo, apposta per fare un po' di far capire che è una cosa un po' differente. Infatti si fa sempre lo stesso giro e magari la gente si potrebbe staccare sempre lo stesso giro, ma se, e questo è fatto così, è un ritrovo dei 500 per aprire la festa della bracciola.
2: Scusa, la cosa del 1098 in Abruzzo, che io comunque, lo sai, ti rompo sempre le scatole per il fatto che nella mia testa c'è un futuro in isofrequenza, cioè tutta l'Italia, ogni regione a 1098 si sente MRC. Vabbè, questi sono sogni,
1: può
2: darsi che ce la facciamo. Vabbè, ma non volevo dirti questo, volevo dirti che il prossimo anno, molto probabilmente quando il ministero avrà consentito a 1098,
1: anche prima, un momento all'altro,
2: però non in tempo per questo raduno.
1: No, assolutamente.
2: Esatto, quello che volevo dire è che il prossimo raduno come questo, molto probabilmente avrete la possibilità non solo in DAB, ma di ascoltarci anche in AM, per cui faremo qualcosa di più strutturato durante il raduno, cioè potremmo fare dallo studio qua di Castel San Pietro in collegamento magari con Valentino Gentilezza, passarci la palla e fare un pochino come facciamo quando il raduno è a Castello.
1: Volevo solo dire questo perché mi sembrava
2: una cosa carina, però no, il prossimo anno, ok?
1: Giusto. Adesso noi siamo fortunati che 1098 è una frequenza che siamo noi in tutta Italia, non disturba nessuno, e in tutta Italia non c'è nessuno. Quindi possiamo accendere quante ne vogliamo di 1098, non è come altre frequenze che si accavallano sopra l'altra. Quindi siamo fortunati in questa storia qui. E volevo raccontare ancora del raduno, perché adesso magari una cosa l'altra. Poi facciamo una cosa, facciamo sentire questa bella musica che mi piace, dopo magari ne parleremo di quella storia.
2: Allora vi fidate di me, perché certo, la scaletta certo. L'ho fatta io, per cui quando la scaletta la faccio io dovete prendere quello che viene, che è in particolare questo che state sentendo, per cui possiamo anche fare un giochino, se dopo sapete il titolo me lo dite. Questa è MRC, questa è Speciale 8 e mezzo.

0: Allora, ti stavo dicendo, Andrea, siamo a Casoli. Il raduno parte da lì, più o meno ritrovo come qui a Castello, 7:30.
1: Sì, più o meno quello, 7:30.
0: Nel corso principale?
1: Sì, il corso principale, il corso Umberto I a Casoli, o piazza Brigata Maiella, c'è l'iscrizione, il corso Umberto I si mette le macchine. E dopo più o meno viene anche il Don Pietro che viene a benedire le macchine. In questa sera ho detto se vuoi ascoltare la radio, ma è un convegno lì a Roma, non può ascoltare la radio, se non ascoltavo volentieri, per causa che se siete convegno non può sedere la radio, perché non si sente la radio lì. E vabbè, poi dopo intanto arriva la gente, c'è l'iscrizione. Prima l'iscrizione, poi Don Pietro, abbiamo girato un po' la rovescia, manca la stessa cosa. Poi l'iscrizione, tutto, poi le persone vanno a fare l'aperitivo. Che c'è un piccolo stand che facciamo aperitivo fatto apposta, che l'abbiamo messo noi apposta, lo gestisce le edilizie casolane, questo posto.
0: Ho visto anche ricco aperitivo, c'è scritto. Insomma, una cosina generosa.
1: Giancarlo, il titolare di questo posto qui, dell'edilizia casolane, lui non si fa sfuggire cavolate, lui deve menare da mangiare, basta.
0: Sì, non vuol farsi
1: Si frega queste chiacchiere, cioè, un panino cosa vuol costare, un po' di pane, un po' di cose, non è che ci si mette dietro. E quindi lui
2: arrosticini? Niente.
1: Beh, no, arrosticini magari a mezzogiorno, ma un po' mattina.
2: Sì, io me li metterei anche sotto le ascelle.
1: Quello adesso non parliamo di queste cose, non me li mangerei anche adesso.
0: Arrosticini, però pochi perché possono far male.
1: Vabbè, adesso anche la porchetta farebbe male. Tutto, però, insomma,
0: tutte le cose buone in combinazione fanno male.
1: Perché sono molto salati, buoni, saporiti.
2: Dopo ci tocca di fare la manovra per
0: rinnovare. Ecco, abbiamo fatto il corso di primo soccorso.
1: Allora, senza posto, allora. E poi dopo lì si parte, dopo naturalmente viene il sindaco, quelle cose lì, premiazione, discorrendo, si fa anche un filmato, alcune interviste, poi si parte per tutto il giro. Ne parliamo dopo, parliamo adesso, prossimo giro.
0: No, ti voglio chiedere una cosa, ne parliamo al prossima canzone, però ti chiedo questo. Quando siete giù a Casoli, sì, c'è qualcuno che fa come quando siamo qua a Castello? C'è qualche inviato della radio che segue l'evento? C'è una trasmissione in loco?
1: Sì, difatti, per fortuna me l'hai detto, che adesso non scordavo. C'è Gentilezza che è lì.
0: Che salutiamo, Valentino.
2: Ciao Valentino.
1: Allora, Gentilezza, Valentino Gentilezza è lì, sta lì, fa un po' di musica, un po' di karaoke, un po' di tutto per allegrare quel momento che la gente aspetta le 500, e in quel momento fa anche la diretta telefonica con MRC, come l'anno scorso.
2: Esattamente, infatti questo è.
0: E il giro parte verso le 10, ho visto che c'è una visita a un frantoio lungo...
1: Sì, allora si parte lì da Casoli, si percorre la via Quarto da Capo, quindi via Frentana, via Quarto da Capo, si passa non vicino al lago, ma non nel lago, e c'è la strada di Civitella a Massiera Monto, si va avanti, poi si gira a Contrada Cipollaro, si chiama così, e poi dopo si va Roma, aspetta, si chiama pure, oddio mi sfugge, adesso mi sfugge, è una piana delle Roma, piana Roma.
0: Vedi, bastava dare un attimo.
1: Sì, piana Roma, vabbè, insomma, così.
0: No, guardate che Andrea è venuto di corsa, ha finito tardi e giustamente ci vuole un attimo di pazienza.
1: Perché è una piana che si trova in alto, però è una pianura in alto della Roma di Casoli. Roma è come Ostia Grande, qua, una frazioncina, capito?
0: Certo,
1: però
0: certo.
1: La parte alta. Lì c'è un frantoio che ci accoglie, assaggeremo, gusteremo l'olio d'oliva fatto da caso, da frantoio olivicolo casolane, mi intreccio un po', olivicole casolane, vabbè, comunque quella, lì ci sarà un aperitivo.
2: Ah, aspetta, olivinicole.
1: Vabbè, adesso okay. Io mi intreccio con le parole. Hai fatto bene a correggere.
2: Precisione.
1: Così almeno la gente...
0: No, almeno che non si perda nessuno per strada.
1: Beh, figurati, almeno così. E lì faremo un aperitivo, chi vuole vedere come funziona il frantoio, come funziona tutta la situazione.
0: E quindi c'è anche possibilità dopo la degustazione, se uno vuole comprarsi l'olio, lo può prendere.
1: Sì, può comprare l'olio al limone, olio d'oliva con sapore al limone.
0: Aromatizzato
1: con limone o con l'arancio o altre spezie, capito che... E bene, è anche l'olio d'oliva normale, insomma, quello extravergine. Dopo che faremo il nostro ecco, ci sarà una signora che è lì vicino, c'ha un caseificio, si chiama Mirella, che ci fa gustare i suoi prodotti case di formaggio.
0: Certo.
1: E quindi veramente è una cosa molto buona, perché c'ha parecchi tipi di formaggi, e l'olio, il formaggio, magari anche un frizzatino o una birra ci sta bene.
0: Ma non si corre il rischio che poi quando arrivi a tavola sei già pieno? Assolutamente no.
1: Guarda, adesso ti dico una cosa. Io sono abruzzese da nascita, vabbè, anche se è 52, 53, non mi ricordo neanche più quanti anni che sono qui a Bologna, che sia San Pietro, laggiù sono tutti sfondati.
0: C'è gente che tiene alla linea.
1: Sì, sì, mangia che non ti dico. Sì, sfondate per dire che mangiano molto.
0: Sì, buone forchette.
1: Sì, sì, ecco, forse questo è l'aggettivo migliore che è più sfondato.
0: Beh, del resto meglio uno che mangia di gusto che uno che fa un sacco di storie.
1: No, no, assolutamente. Assolutamente. Poi anche lì, in questo mulino, perché noi andiamo a mangiare in un mulino, non un ristorante, bello attrezzato come si deve, e sempre delizie casolane, il carissimo Giancarlo porterà da mangiare lì, perché funziona il sistema catering.
0: Perfetto.
1: Ma Giancarlo è una persona che veramente cucina molto bene,
0: quindi ci sarà antipasto primo, secondo.
1: Sì, sì, sì, sì,
0: e come dolce le crustole.
1: No, come dolce sarà la torta del radono. Ah. Ci sarà proprio il 500 sopra con le candele, 17esimo, super me.
0: Sì, 17esima edizione, ma voglio dire, lì c'è una pasticceria giù a Casoli che ti prepara la torta,
1: sì,
0: o la porti da
1: lui?
0: Qua? Lui stesso.
1: Lui c'è la pasticceria, tutto c'ha.
0: Accidenti.
1: È un'azienda abbastanza grossa, insomma, di Casoli, che oltretutto a sfornare, diciamo così, perché qui è un forno, a sfornare del buon pane, sforna anche delle
0: dolci.
1: Dei dolci. Poi in inverno è bellissimo, specialmente quando è Natale, ci sono tanti dolcetti natalizi. Che ormai è andata quasi nei menti cattolici, lo facevano i nostri nonni, non lo fa più nessuno. E difatti, quando vado lì a Natale, compro questa roba qui, le crustle, in dialetto si dice, sì. Oppure tante altre cose, non mi ricordo, perché, sai, essendo molto tempo che abito qui, qualcosina mi sfugge.
0: Beh, comunque quello che tu qui non ricordi, quando lo vedi là, poi lo compri.
1: Beh, lo compro, sì,
0: e poi lo mangi.
1: Oh, sì, ma giustamente.
0: Vabbè, facciamo così, mettiamo un pezzo per fare rifiatare. Bene. E poi torniamo. Adesso Bruno ci delizierà con un pezzo da lui.

0: Allora, volevo dire questo, Andrea. Adesso noi abbiamo parlato che andrai giù tra venerdì e sabato, prima possibile, sabato, compatibilmente con gli impegni.
1: Sì.
0: Ma d'estate tu vai sempre giù fisso? Perché ho visto anche delle foto, scusa se mi ti interrompo, ho visto una foto di Pietro e di tua figlia su una gondola. Sei stata a Venezia ultimamente?
1: Sì, sono andato lì a Venezia perché mi è arrivato un mio parente che è 70 anni che non viene in Italia.
0: Ma da dove
2: arrivi? Non avevi fatto un raduno di gondole?
1: No,
2: allora.
1: No. Beh, sarebbe bene, perché quel che costa girare con la gondola, con le miserie, vabbè. Comunque ho avuto un mio parente che 70 anni non veniva, è andato via via 5 anni.
0: Ma da dove arriva? Dagli Stati Uniti?
1: È vicino Vancouver.
0: Ah, in Canada?
1: Sì, praticamente non proprio vicino a Vancouver, ma a Calgary. Vicino, tra Calgary
0: dove
1: e Vancouver.
0: Hanno fatto le Olimpiadi?
1: Nel British Columbia. Ecco, dopo 70 anni venne a trovarmi. È stata una cosa molto bella e l'ho portato un po' a fare Venezia.
0: Pensavo che fossi un romanticone che hai voluto sorprendere la famiglia, la signora. E comunque io credo che sia abbastanza bello questa esperienza di andare con la gondola. Insomma, mi sembra.
1: Sì, ma io ti dico, ho preso un biglietto da 25 euro che faccio giravo tutto il giorno, sui traghetti, perché non posso tanto camminare con queste ginocchia qui. E allora un bel momento, mio figlio Pietro, che ha 10 anni, mi ha detto: papà, voglio andare sulla gondola. Ma dai, lascia perdere adesso la gondola, ma dai, su, dai, basta, vedo, no. Ha insistito, da sto cavolo di gondola. E qui siamo andati comunque là dentro, abbiamo fatto un giretto per Venezia. È bello non tanto quanto la gondola, perché vai a vedere proprio nel cuore di Venezia.
0: Sì, le parti sì, dove non arriveresti.
1: Ma no, con un traghetto non ci vai a finire là dentro, no, si intrecci.
0: Sono talmente fitte.
1: Allora ho visto tutte queste cose qui. Infatti a Pietro gli ho detto prima di partire: Pietro, non pensare che andiamo con la macchina, andiamo col treno, perché con la macchina io sono gira mica. Lì se devi andare a casa di un amico, devi prendere il traghetto o la zattera, perché tutt'acqua. Quasi quasi non ci vuole neanche credere.
2: Però il Ponte dei Sospiri è bello visto da sopra, ma anche da sotto.
1: Sì, sì, quello di legno, dicevi?
2: Sì, quello dei Sospiri, sì, ce ne sono tanti.
1: Sì,
2: insomma.
1: Sì.
2: Chi gasuga il canale?
0: È rimasto impressionato da questo video.
1: Ma sì, perché lui non l'ha mai visto. E anche questo canadese, diciamo così, che è un abruzzese, anche lui dice: oh, adesso posso morire. Ma dai, smettila, ma vieni qua per Venezia per morire. Beh, no, ma per dire adesso sono contento.
2: Doveva andare a Napoli, vedi, Napoli poi muori, sì, no?
1: Ma c'è andato anche a Napoli, è andato a Sorrento, è andato a Roma, ha girato un po' tutta Italia, un po' a Chieti, a Casoli, ha girato un po' il mondo a vedere questo cavolo d'Italia.
0: Anche lui è originario di Casoli?
1: Sì, originale, è partito aveva 5 anni.
0: Ma voglio dire, adesso quando andrai giù, lo trovi anche lì o è già rientrato?
1: No, mi ha telefonato oggi che è già lì. Oddio, se sapevo potevo anche mandargli almeno 9 ore. Se glielo dico lui mi ascolta anche lì a Calgary, perché insomma,
0: beh, con lo streaming, con l'applicazione,
1: ci sono stato 3 anni fa, sentiva benissimo.
2: Ci ascoltano da Chicago,
1: ma figurati, sì, ma è normale.
0: Ti volevo dire una cosa: da Casoli andare, per dire, scendere al mare è troppo lontano, è molto
1: 30 km.
0: Beh, pensavo anche di più. Non hai mai organizzato un giro a scendere al mare, magari fare un ristorante di pesce?
1: Allora, una volta, sarà 3-4 anni fa più o meno, ho fatto un'invenzione del genere, mandata a Buca. Ho trovato un ristorante che, per l'amor di Dio,
0: avete mangiato?
1: Non me lo voglio neanche più ricordare. Siamo arrivati all'1 e abbiamo cominciato a mangiare alle 5, la gente era incazzata, che non ti dico, giusto perché ormai mi conosce la gente. Mi ha detto: Andrea, guarda, stavolta ti ho storto, però capisco che i raduni per bene, prossimo anno veniamo, ma non fanno cazzate del genere, sei squalificato. Io da quel momento ho detto basta, ma non ci vado più, no. A piano, non è che il mare si mangia male, sono capitato un punto bosco.
0: No, sei stato sfortunato, mica dipende
1: ma
0: da
1: no,
0: te.
1: Cioè. Poi raduno la maiella, che ci vai a fare male?
0: No, giustamente.
1: Ci sono i miei colleghi, ad esempio Tonino di Colle Pietre, che lì vicino a Tessa, vicino al mare, loro vanno al mare, perché sono verso il mare. Nessuno va verso la montagna, perché ci vado io verso la montagna, perché sennò ci intrecciamo. Cioè.
2: Però potresti pensare di fare il format raduno mare monti.
1: O vai da una parte o vai dall'altra. Vabbè, che lì 30 km. Perché...
0: E comunque, per dire, da lì in un lampo sei anche nel parco nazionale.
1: Sì, un anno sono partito sempre da Casoli, sono andato a mangiare a Monte Maiella a 2000 metri. Al ristorante Mamma Rosa,
0: quindi bello freschino,
1: bello fresco, era il mese di giugno che giù faceva un caldo, che via più lassù c'era un bione che faceva un freddo, che differenza. E difatti nel foglio del raduno c'era scritto: portatevi dietro una giacca. Sembra strano che il mese di giugno dico portatevi una giacca.
0: Ah, ma vai a 2000 euro.
1: Beh, scherzi, ma se chi vuol vedere dove sta Mamma Rosa, lo sanno tutti dove è Mamma Rosa. Ci abbiamo il ripetitore lì, noi abbiamo il ripetitore del DAB a Passo Lanciano, un po' più sotto di Mamma Rosa. E quindi la gente lo sa dov'è Mamma Rosa, è un posto di circa 1850 metri giù di là.
2: Beh, comunque Sergio, quando andremo in trasferta in Abruzzo andiamo a mangiare a Mamma Rosa, così vediamo anche i repeater del DAB.
0: Guarda,
2: no?
0: Guarda sì. Che Andrea, molto in maniera di, adesso sto scherzando, in modo molto sporco, mi ha detto: ma quando è che vieni giù che facciamo la trasmissione da casa? Ma adesso la facciamo, la faremo. Dai tempo al tempo, una trasferta la facciamo prima o poi.
1: Mi sembra che sia chissà quanto è lontano da casa.
0: Ma no, ma non è quello, non è quello, è che dobbiamo accrocchiare un po' di cose. Ma è una cosa che non è impossibile a farsi. Quindi poi questo, siccome mi hanno detto che si mangia bene dappertutto,
1: sì, voglia,
0: ecco, a parte al mare, al ristorante.
2: No, ma sarà stato sfortunato.
1: No,
2: mare,
1: ma si mangia bene anche al mare, proprio dire. Ci sono dei ristoranti eccezionali, no, ho capitato, non faccio il nome perché non sta bene parlarne, però ho capitato male, ma non vuol dire che...
0: Oh, sì, è stata una giornata che non ha girato bene.
2: Poi
0: no,
2: magari era il giorno no anche per quel ristorante, a volte
1: ma
2: capitano delle congiunture.
1: Sì, no, ma tutto può succedere, per modo di dire.
0: Molto bene, molto bene. Andiamo un'altra volta in musica e poi torniamo tra un po'.

0: Qui a settembre alla fine abbiamo dato comunque una bella zampata.
1: Quanto fai 30, 40, 50 macchine adesso fai già abbastanza, perché una volta io sono arrivato in Abruzzo, seconda edizione, 105 macchine, c'era un bel po' di gente. Poi più o meno si è stabilizzato intorno ai 50, 30, 50, 30, perché il fatto, come dicevo prima, non c'è solo il mio raduno, c'è tanti raduni. Allora la gente, diciamo, quanti, un po' provo da uno, un po' provo dall'altro, non è che, perché voglio contentare un po' tutti, magari quest'anno vengono da me perché è andata da quell'altro, oppure il prossimo anno non va da quell'altro, viene da me, giusto per accontentare un po' tutti. Però capisci che se c'è un raduno solo, la gente, tutti te vengono,
0: si concentra,
1: però se sono troppi è così, è normale, cioè i raduni delle 500 c'è, cioè, ogni domenica. E quindi praticamente comincia a essere una certa spesa.
0: Ma ti volevo dire una cosa, ma ultimamente quando abbiamo fatto i raduni qui ho visto che c'erano anche delle altre macchine vintage,
1: sì,
0: di altro tipo.
1: Sì.
0: Giù avrai qualche presenza extra?
1: Tipo? Adesso sono scritte solo 500, però se viene un'altra macchina io non dico di no, perché questa raduno non è un raduno con una, come si dice, con la sponsorizzazione del 500 Club Italia, così.
0: Sì, sì. Quasi
1: che è libero, allora è mio, è dell'associazione 500 Castello. L'associazione 500 Castello prevede le 500, però se viene una macchina diversa è lo stesso, cioè non è,
0: ho visto non... anche per dire che proprio da quelle parti, o prima di te o nelle settimane successive, ci sarà o c'è stato un raduno che aveva anche inglobato il mito della Vespa.
1: Sì, difatti è stata fatta settimana scorsa,
0: infatti avevo visto bene, e anche lì comunque attizza, attrae gente e ne sottrae, magari uno che è andato la settimana scorsa, questa settimana qui magari fa altro.
1: Sì.
0: Però questa doppia passione 500 e Vespa sono due miti. Della
1: io ho fatto qui a Casa San Pietro in Abruzzo, ancora non riesco mai a farlo perché non penso che non ci sia molto Ferrari. Ho fatto raduno di 500 e Ferrari perché sono due miti italiani. Difatti i ferraristi vengono volentieri con la 500 perché sanno anche loro che la 500, sapete che sia piccolo, che è tutta un'altra cosa che loro, però sono due miti italiani.
2: Puoi andare anche tu,
1: Ferrari,
2: Sergio,
1: è così.
2: Puoi andare anche tu.
0: Io ho la Ferrari gialla a metano. Che...
1: a metano?
0: Sì, l'ho presa a metano per dare un occhio anche all'ambiente.
2: Beh, comunque vi volevo dire che qua dalla plancia ricevo le previsioni del tempo e il tempo in tempo reale, il meteo in tempo reale di Casoli. Allora, mi sta dicendo, no, è cambiato, adesso c'è quello di Castel San Pietro. Comunque a Casoli c'erano in questo momento piogge sparse, 29 gradi e una minima di 16. Per cui, come sarà il tempo durante il raduno, lo sai?
1: Non lo so, è un mese che non piove, che vado proprio a piovere quando faccio il raduno, tutto può succedere.
0: Beh, vabbè, se dici sono piogge sparse adesso, siamo a mercoledì.
2: Magari si rinfresca anche.
0: Si scarica, vedrai che sabato e domenica sarà una cosa eccezionale. Insomma, poi... se è un po' più fresco, meno soffocante, perché in questi giorni qui da noi ha iniziato a fare un bel caldo.
1: Ma difatti, come dicevo, come fai ad andare una parte senza farti la doccia? È impossibile, sgrondi tutto andare.
2: Scusa Andrea, ma non ricordo, a quanti metri è di quota a caso?
1: 354 metri, okay, circa, ma un metro più o meno è quello.
0: Bene. E, per quanto riguarda... ho visto che c'è una voce particolare quando si arriverà alla fine del giro panoramico con visita al frantoio, poi finalmente si arriva al ristorante dove ci si potrà dare libero sfogo al cibo, però ho visto che c'è anche scritto possibilità di danze, balli, c'è anche un posto grande.
1: Non è molto grande, però ci si riesce, perché ti spiego, Tantinzano non è un ristorante. Togliamoci veramente che c'è un ristorante, questo qui è un mulino abilitato per fare i pranzi, bello elegante, come se sembra un ristorante.
0: Si fa una bella figura.
1: Sì, tavoli tutti con la coperta bianca sopra.
2: Cos'è? Tipo un agriturismo, vero?
1: Ma sì, diciamo così. Ecco, non c'è la cucina perché lo portano, Giancarlo lo porta da mangiare, fa la, come dicevo prima,
0: il catering
1: e basta. E fuori, se non piove, c'è un bel balcone e si può lì ballare, perché c'è già una persona che è pronta per venire lì per suonare, per far ballare la gente.
2: Beh, quando verremo in trasferta a Casoli, sì, ovviamente l'intrattenimento musicale ci penseremo noi.
0: Naturale,
1: ma sicuramente.
2: Faremo come il villaggio.
1: Già in paese lo fa pure Gentilezza, che è sempre di Mermer.

0: Sì, lì
1: cioè, ma ci metteremo assieme a gentilezza a creare qualcosa di
2: io
1: speciale,
2: poi,
1: di bizzecco.
2: Saremo una squadra d'assalto.
1: Non facciamo cantare Sergio, su questo ti garantisco io. Che non lo permetterò.
2: Ecco, volevo tranquillizzare gli amici dell'Abruzzo che stasera ho avuto talmente poco tempo che non ho neanche potuto scrivere la canzone.
1: Però il blues io te lo posso far sentire se vuoi, però è meglio di no, lasciamo stare.
2: No,
1: che dici, facciamo un attimo di musica così rifiatate, sono le 22.17, questa è MRC, questo è uno speciale 8:30, ovviamente per il raduno che ci sarà a Casoli, e andremo avanti fino alle 22.30 direi.
2: Sì,
1: e poi
2: facciamo un altro quarto d'ora adesso. Buono, giusto per dare una bella sterzata, andiamo pure in musica.
1: Vediamo cosa ci riserva, che sorpresa ci riserva, qua ho messo che la musica parte in automatico, per cui

0: Allora naturalmente Andrea vai giù anche con i ragazzi, i tuoi figli, tua moglie.
1: Ma i miei figli vanno un'altra parte quest'anno, perché hanno proprio il 21 partono per Trento, Canasei, quei paraggi con la scuola.
0: Ah, allora torni ragazzo, vai via, vai
1: via,
0: via con la tua
1: moglie e basta.
0: Beh, insomma,
2: no, ma è un simile viaggio di nozze quasi.
1: Ma a me fa piacere portare i miei bambini, perché io li adoro e piacerebbe stare con loro. Stare da solo mi sembra di essere sperso. Però
0: no,
1: purtroppo
0: dai, è una cosa piccola.
1: Vabbè, dai, un due giorni ci può stare. E quindi loro partono alle 9 della mattina. Lo porterà mio fratello, qualcun altro, qualche amicizia, che io devo partire il giorno prima, perché sennò non è possibile.
0: Beh dai, comunque avrai una boccata d'ossigeno,
1: sì,
0: dai,
1: sì,
0: perché vedo che sono molto legati a te, i tuoi figli. Anzi, mi aspettavo di vederli stasera, invece
1: no, perché uno è già in montagna verso Praimola, a Valsenio, sta lì, e l'altro sta a casa a giocare con i bimbi lì e con gli altri suoi amici, che non la femminuccia sta là. Quindi non sono venuti.
0: Beh, insomma, dai, inizi a gustarti quello che sarà queste ore di libertà.
1: Sì, un po' ogni tanto ci vuole.
0: E grosso modo, prima hai detto, beh, quanto sarà lontano, ma tu quanto ci impieghi andare giù, andando normale, non... o sei uno che pesta?
1: Ma no, dipende, se ho freddo o meno, però questo pesto o non pesto, sa mezz'ora di differenza, non c'è poco da dire pestare.
0: No, nel senso,
1: perché
0: non è
1: ci
0: che
1: vuole
0: metti...
1: 4 ore, 4 ore e mezzo, to, via.
0: Stando nel limite
1: sì,
0: della velocità.
1: Oppure anche 5 ore, se vuoi, poi pian pianino, insomma, proprio da interesse, quando arrivo. Buona. Se no 4 ore e mezza.
0: Praticamente uscendo dall'autostrada è molto immediata la strada, oppure c'è, cioè, non so, una nazionale un
1: si
0: po'
1: può uscire da tre posti, venendo da Bologna si può uscire o da Pescara Ovest, si va per Chieti, dopo Chieti guarda i grele Casoli, però è tutto
0: tortuoso.
1: Sì, se gli fa male la macchina, se porta i bimbi dietro, mica lascia stare, se no vomita il mondo, che non va bene. Però se uno, certe volte io sono stanco, non voglio sapere più d'autostrada, esco fuori lì, è più vicino, sono 20 km in meno, però 20 km in meno, tutto quel strato tortuoso lì ci mette lo stesso tempo, perché non è così. Se no si può uscire fuori Lanciano già è molto meglio, perché da Lanciano fai caso di diretta, è una strada un po' tortuosa, ma tortuosa poi per dire, qualche curva buona, però la maggior parte è normale, una strada
0: si lascia guidare.
1: Collina che si fa. Però se esci fuori a Val di Sangro c'è una tangenziale che è praticamente tutta dritta dal mare.
0: Ah, c'è la superstrada.
1: Superstrada, diciamo. Passi davanti lì alla, come si chiama lì, alla Sevel, dove fanno i furgoni, vai dritto fino a Piani d'Archi, dove c'è il nostro amico lì Gentilezza. Poi da lì ci sono 5-6 km, no, forse 10 km a caso. Un po' tortuosa, ma insomma, cioè, stiamo parlando di montagna.
0: Del resto il paese, basta che guardi la foto, lo vedi,
1: bisogna
0: è appoggiato su una collina.
1: Io ci devo arrivare là sopra, perché certo. Le curve ci sono. Normalmente chi vuole una strada comoda, perché esce fuori a Val di Sangro, quella più comoda c'è.
0: Quindi prendete nota, perché se per caso volete fare una bella domenica alternativa, avete una 500, gli date una bella lustrata, vi mettete tranquilli, andate giù, perché lo fai ancora il premio della macchina che viene da più lontano?
1: Sì, sì, ho già comprato i premi, adesso devo andare a prendere venerdì, ma adesso giusto più lontano, giusto per parlare più lontano, le prime radune che io feci, magari le persone del posto qui erano un pochettino curiosi, e venivo anche da Bologna, venivo da Forlì, specialmente Forlì in Popoli, facevamo un bel giro di parecchie macchine, 10-15 macchine, partivamo da qua per andare fino in Abruzzo.
0: Guarda che se si sparge la voce che vengono giù a Casoli a fare il programma Bruno La Voce, Sergio La Croce, ci saranno carovane di persone, vedrai una migrazione di gente che viene giù.
2: Poi io potrei approfittare per vedere, andare un po' oltre al Molise e vedere se c'è l'Abruzzo, perché tutte le volte che vado in Puglia mi perdo sempre in Molise. E allora invece vorrei andare proprio anche in Molise. Cosa mi dici del Molise, tu che sei un confinante del Molise?
1: Molise sono i nostri cugini, per dirti, perché una volta
0: Andrea, faccio una battuta, sono i cugini poveri, non hanno il DAB.
1: No, lì non c'è il DAB, lì si ferma Vasto, perché DAB Abruzzo si deve fermare assolutamente a Vasto, non può andare oltre. Infatti l'ultimo ripetitore a Vasto è di pochi watt, perché non deve andare là.
0: Ma una cosa proprio parlando di DAB, Andrea, tu con questo sistema di diffusione, tu riesci a percepire i dati d'ascolto? Hai un report?
1: No, perché sempre...
0: una volta mi avevi detto, mi facevi vedere il display, diceva: guarda Sergio, MRC è la prima radio nella prima posizione,
1: okay, no,
0: del DAB.
1: Ti spiego. quella è proprio la posizione del DAB, non perché l'ascolto in prima di tutti loro, è perché è MRC è prima in lettera alfabetico, la E, poi addirittura ci metti anche la il cancelletto, è la prima di tutti. Però per dirti, e fai presto a ascoltarlo, perché appena incendi la radio, la prima radio che senti è quella, poi va a sintonizzare.
2: Però i dati d'ascolto sono fatti, sono generati come quelli in FM, non c'è
1: sì, purtroppo è una radio no, via radio, no, non si può.
0: Domando per
2: infatti, prima ho detto un bacino d'utenza potenziale di 1.200.000 persone, per cui essendo anche il primo, cioè se tu hai il DAB, accendi il DAB, in lista il primo MRC, per cui aumenta ancora di più
1: la probabilità. Perché appena che tu accendi, la prima cosa che la radio sente è quella. Poi naturalmente tu vai dove ti pare, dopo se ne vuoi andare dove ti pare,
0: certo, certo.
1: Poi se è una radio magari che ascolta Pinco Pallo, per dire una radio, per non far bussare nessuno, una radio rimane lì perché tu hai sempre ascoltato lui, rimani lì, dopo lo devi spostare. Ma se una radio tu vai in DAB, così ascolti prima MRC poi vai sugli altri.
2: Però la cosa dei 1098 in isofrequenza in Abruzzo e poi in tutte le regioni che riusciremo è un grande sogno, perché poi si potrebbe parlare anche di radio digitale mondiale in AM, sì, ci sono tutte delle situazioni che poi
0: in
2: dopo
0: divenire.
2: Non possiamo adesso spoilerare,
1: ma anche
2: però.
1: 711 tipo il 1098, non c'è quasi nessuno. 711 dovrebbe esserci una concessione verso Napoli che non è stata mai aperta, non so neanche se funziona o meno, se si può andare o meno. Comunque 1098 è assolutamente noi, 711 hanno due in tutta Italia.
2: Beh, quindi però 1098 andrebbe anche bene come efficienza
1: sì,
2: per utilizzarlo.
1: 711 è una frequenza micidiale, scavalchi i colli, le montagne, come se sono quasi si avvicinano le onde lunghe, sono cose in particolare. Infatti tra una frequenza e l'altra, chi conosce l'elettronica, c'è 6 dB di differenza con la stessa potenza. 100 e 100 hai 6 dB di più di fronte con l'altra. 6 dB vuol dire 100 200. Sono 1000 rotti watt, come se avessi 1000 rotti watt su 711.
2: Ma anche in regione, durante il giorno, io non so, mi sposto a Ferrara, vado in giro, faccio brigo, e ho tutte e due le frequenze memorizzate. E 1098 si sente bene, ovviamente, giornalmente, ma se tu commuti su 711 c'è una qualità maggiore, si sente quei 6 dB che dice Andrea, ovviamente, sono proprio percepibili, senti una migliore qualità.
1: Se, per esempio, sei a San Marino, 1098 si senticchia, arriva a 711 si sente forte, cioè non c'è una differenza molto alta, sono 6 dB.
2: Certo. Insomma, sono cose importanti queste. Allora, ragazzi, sono le 22:28, per cui io farei un piccolo recap e poi dopo.
0: Allora, tanto per stiamo andando quindi in chiusura, mi sembra di capire. Non vogliamo mettere un'altra canzone? Dai, mettiamo un'altra canzone, poi facciamo il recap e ci salutiamo.
2: Va bene, molto bene, molto bene. Io adesso vediamo se questa vi piace. Ne ho scelto proprio una per voi. Spero sia di vostro gradimento, anche perché stasera, insomma, la regia sono io e decido quello che è. Questo è 8:30, questo è MRC speciale 8:30.

0: Allora, sentite questa musica danzereccia. Allora, voglio ricordarvi questo, che se per caso andate a Casoli domenica 21 giugno c'è il raduno delle 500 con un giro panoramico che adesso Andrea ci ripeterà un attimo, ma andando al ristorante dopo la grande abbuffata ci sarà possibilità anche di ballare. Ma
1: no, poi scusa, io sono rimasto colpito con tutte queste cose bellissime, divertenti, eccetera eccetera. 40 euro mi sembra veramente un'esperienza a ottimo mercato. Scusa, vai pure Andrea, scusa.
2: Ma sicuramente, perché anche chi suona lì qualcosa di deve prudare, quindi in conclusione, cioè, poi deve pensare che poi questi qua, ristorante, chiamiamo ristorante ma non è ristorante, per capire, ci vuole 35 euro, con 5 euro fa tutto sto lavoro, è impossibile.
0: No, no, no.
2: Per fortuna che abbiamo qualche sponsor che ci aiuti un po', perché sennò è impossibile, che poi c'è la lotteria, un po' lotteria, un po' sponsor, cerchiamo di riuscire a fare il giusto.
0: E quando c'è la lotteria vi consiglio di approfittare, perché i nostri amici di Forlì in Popoli,
1: sì, hanno vinto, sono dei culoni,
0: hanno vinto il prosciutto a settembre, a maggio, il 10 maggio sono portati il prosciutto, era orgoglio nazionale.
1: Non abbiamo neanche fatto in tempo a comprare i biglietti della lotteria noi, ti ricordo?
0: Ci hanno boicottato,
1: esatto, perché avevamo paura, sanno che siamo fortunati,
0: ma diciamo
1: tutto noi.
0: Ci rifacciamo quando andiamo alla prossima edizione a Casoli, sbancheremo il tavolo, il banco.
2: Sì, se no anche il prossimo anno a maggio non c'è problema, se non potete venire a caso.
0: Insomma, guarda, quindi raduno con ritrovo alle 7:30 circa nel corso Umberto I con tutti i partecipanti. Iscrizione, colazione in loco, sì. Si parte per un breve aperitivo, visita al frantoio, sì, dove chi vuole può degustare e anche se rimane soddisfatto di questo olio aromatizzato all'arancia o al limone lo può anche comprare.
2: Sì, sì, può comprare.
0: Quindi prodotto chilometro zero, tutta roba di prima qualità, e dopo si completa il giro, si arriva in questo luogo, in questo mulino molto affascinante, sì, con un catering d'eccezione, torta dedicata con la 500 sopra.
2: Sì, sì, sì. Noi siamo piano di sotto. Sotto c'è il mulino ancora funzionante?
0: E si può visitarlo.
2: Sì.
1: Ma scusa una cosa, è la vice sindaca o è la sindaca che viene sempre anche?
2: La vice sindaca.
1: Ecco, ce la saluti, mi raccomando, ti salutano Bruno La Voce, Sergio,
2: sì, sì,
1: La Croce, perché lei ci conosce bene.
0: Poi l'aspettiamo nell'edizione di settembre,
2: con
0: l'apertura della parata del settembre castellano, dove ci sarà la parata della carrera, faremo faville.
1: Che tutte le volte ci racconta delle cose culturali, ci insegna delle, che prima della nostra trasferta, così arriveremo lì, saremo preparati in tutto e per tutto.
2: Lei è un insegnante delle scuole, quindi non è anche un insegnante,
0: no, una persona in gamba.
2: Se sia medio superiore o che cosa, non l'ho mai chiesto. Comunque un insegnante scuola.
0: Comunque quando è venuta qua era bella, bella dinamica, molto, molto alla mano, è stato molto piacevole trascorrere qualche minuto con lei e chiacchierare. Beh, ragazzi, la fregatura è questa: quando ci si diverte il tempo scappa via. Questa sera abbiamo messo in scena una puntata speciale di 8:30, la pillola giornaliera, in questo caso è la pillola serale, per celebrare il mito della 500. Questa sera ci siamo trovati con Andrea Lannuti, il nostro editore, patron della radio e anche presidente dell'associazione 500 a Castello di Castel San Pietro, per promozionare il raduno di Casoli domenica 21 giugno 2026, 17ª edizione del raduno della Maiella. Posto buono, aria buona, cibo buono, consiglio vivamente di andare, non state lì a ciondolare, prendete la vostra 500, prendete la vostra signora o la vostra ragazza e fiondatevi a questa
1: baldata. Andateci, vorrei fare una citazione, mannai la maiella, qualcuno dice così,
2: la maiella.
1: Mannaggia la maiella, ok, va bene, grazie Andrea,
2: bene, saluto tutti quanti gli abruzzesi, saluto tutti,
1: esatto,
2: paesani e non paesani, corregionali e tutto il resto.
0: Abbiamo imbastito la puntata velocemente, abbiamo anche fatto un piccolo post da divulgare, sì, con prima che abbiamo potuto. Se posso permettermi, dammi la prossima volta 1 o 2 giorni in più che facciamo ancora più bella figura.
2: Va bene,
0: questa volta così L'abbiamo messa in piedi velocemente. Credo che sia venuta bene.
2: No, è venuta bene.
0: Abbiamo fatto una buona promozione, ma possiamo ancora fare ancora di meglio. Vedrai.
2: Poi ricordati, il terza domenica di giugno c'è il raduno, ormai da quasi 20 anni Ricordatelo.
0: No, adesso me lo sei.
2: Io non è che non te lo voglio dire, ma certe volte 3.000 cose a fare in officina che non mi ricordo tutti quanti parlarci.
1: Sì, ma anche noi abbiamo un cervello in due, ci dobbiamo aiutare, perché sennò...
0: Ah, io
1: sì,
0: pensavo di farmi un tatuaggio con scritto 21 giugno.
1: Vabbè, quindi, adesso
2: quindi, che poi non è mai sempre il 21 giugno.
0: Infatti, no, scrivo terza settimana, in numeri romani, me lo scrivo terza settimana di giugno. No, comunque è facile da ricordare.
2: 21 giugno parte l'estate, parte tutto, il giorno più lungo dell'anno, e c'è il raduno della
0: Maiorca. È un bel motivo anche per andare a fare una bella gita in questo in questa regione, che è in questo paese gemellato con Castel San Pietro Terme, che è importante.
1: Sì, perché comunque fate tanti fighetti, andate alle Maldive, andate all'estero, ma guardate che qua in Italia, ovunque ti giri, in ogni angolo, ci sono delle bellezze stratosferiche, e l'Abruzzo è una di queste.
0: E molti dicono: ma sono stato di là, ma sai cos'è? Alla fine col mangiare mi mancava la roba di... ci credo, vai a mangiare nei posti terrificanti.
2: Ma ad esempio, giusto, scusatemi, ma stai parlando del mangiare. Quando sono andato lì, cioè ormai sono tre volte, sono andato a trovare il mio parente lì a Calgary, quei paraggi lì, quando esci fuori da... No, una volta mi è stato, ma adesso ne racconto uno, ma ne sono tanti. Era Edmonton, sto prendendo l'aereo per Calgary, e allora il doganiere voleva il passaporto, giustamente, chi sei? Cioè, quando ha visto italiano, ah, spaghetti! Perché questi, roba italiana, sono malati tutti.
1: Altro che spaghetti.
2: Ma no, ma solo, ma quando sei lì nell'aeroporto, ma anche di Calgary, di Edmonton, non importa, anche di Vancouver, ne ho passato tre questi qua. Cosa vedi? Pizzeria, spaghetteria, ci sono gli italiani tutte le parti. E la cosa dico io, cioè, l'Italia è così piccolina, porca miseria, di fronte all'America che è enorme, ha una tradizione con questa mangiare che, cioè, quando lo vedi, la tua tradizione lì, la tua tradizione, Italia, con tutte queste robe, sono italiani poi, non certo, sono persone che preparano certo, come certo, gli italiani, sono italiani certo, che sono lì e sono pieni. Ad esempio, per dirti, giusto che stiamo parlando dell'Italia, sono andato ad esempio, lì a Lourdes. Se ci vai in mese di, per dirti, di novembre, tutti i ristoranti chiusi, chi rimane aperto? Il solito romagnolo qui della Romagna con pizza e tutto con roba italiana, che cerca di parlare francese, ma tu non ti rendi conto che stai parlando in dialetto romagnolo.
1: Comunque c'è da dire a Lourdes, se con gli arrosticini puoi fare riprendere la gente.
2: No, no, ma c'è che ci sono anche arrosticini, quindi fa di tutta roba italiana.
1: Va bene, ragazzi, io direi che sì, l'abbiamo fatta bene.
0: L'abbiamo fatta bene.
1: Grazie Andrea, grazie Sergio.
2: Ciao,
1: io ovviamente sono in regia, Bruno La Voce. Vi lasciamo alla programmazione di MRC. Seguite sempre il nostro canale, perché insomma noi abbiamo una marcia in più. Bene, buonanotte, state bene, fate i belli, e soprattutto se siete dalle parti dell'Abruzzo andate a questo raduno, o andate a tutti i raduni, perché se avete una 500 non potete mancare. Ciao, buonanotte.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao a tutti.
3: MRC Radio e l'associazione 500 a Castello vi hanno presentato 8 e mezzo, edizione speciale. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile e preso parte a questo evento, ma anche a tutti quelli che hanno seguito il programma sulle nostre mitiche frequenze. Un saluto a tutti e a presto!

che mi dici basta e basta più non è, non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scuse

0: 21 grammi di felicità per uso personale.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si

0: Tolto le certezze dentro al bicchiere, ora più ghiaccio nel cuore che dentro al Jack Daniels. Cuori meccanici per noi sociopatici, vite noiose, parchi monotematici. Amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini finché le nostre lacrime non romperanno gli argini. Teniamoci stretti, lasciamo statici, siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici, siamo dei sadici. Se il mondo è malato, aspettiamo le analisi, più fradici che fragili, prima che il sole spunti. Ripariamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
1: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai

che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

mezzanotte. Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-7014127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.

di correre lungo il mare, di andare e tornare a giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che meraviglia, felici eravamo, felici ma...

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.

c'è chi sa, diventanti se non mi va a mandare.

dieses, die, die. Yeah!

0: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.